0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.
1: Tu sei un ingenuo. Tu sei un ingenuo perché credi che la politica possa risolvere i problemi. Cercare oggi di cambiare le condizioni di vita del paese con qualsiasi tipo di politica è come fare un po' di pulizie a bordo del Titanic che sta affondando. Tu sei un ingenuo anche quando credi che un po' di misticismo di seconda mano ti possa salvare. E allora tu mi dirai: non c'è salvezza. No, questo non si può dire. Le risorse dell'uomo sono imprevedibili. Si potrebbe forse cominciare a pensare o anche a operare nel senso di un cambiamento sostanziale dell'animale uomo, una specie di mutazione antropologica.

Ho fatto errori che ripensandoci non farei. Ma questo mondo, dimmelo tu, chi non sbaglia mai? Ah, tutta colpa di quell'attimo di gelosia. Io quella notte no, non dovevo andare via. Ero convinta sarei riuscita a cambiarti un po'. Ero sicura che non mi avresti detto di no. Io ti volevo in una vita che non era tua. Io ti dicevo ti amo, tu mi dicevi una bugia. Ah, la felicità. Ah, la felicità. Ah, la felicità. Non ricordo più che sapore ha la felicità. Stato in vacanza tutta l'estate senza di te. Il sole splende, mi guarda e ride, ride di me. Quello che voglio, no, non lo so neanche io. Poi che cos'è di fatto? Sono sola qui, solo, solo, senza di te.

0: Io la mattina già mi sveglio stanca, avvolta in una sorta di indolenza. Mi vesto, mi spoglio, mi rimetto a letto. Io la mattina sono già a lutto. Io senza te non sarò più la stessa. Vorrei tornare indietro, amore, aspetta. Lo so che ho sbagliato e ti chiedo scusa. Amore, io per te farei di tutto. Ah, la felicità. Ah, la felicità. Non ricordo più che sapore ha la felicità. Perché senza te non so più che cos'è la felicità. Non ricordo più che sapore ha la felicità.
1: La vostra musica su Centrale Milano.
2: Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9.

You become naked.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht.

Yes.

al centro della musica. Radio Centrale Milano.

Quello che rende affascinante una pianta è il suo essere cangiante. Dal verde estivo al purpureo delle foglie in inverno e poi in primavera quel fiorire viscoso che contrasta con il ritorno al verde delle foglie, con quel rosa a fare da festa nel suo vanitoso apparire.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.
1: La bruttezza è psicosomatica. Te la fai da te, con le tue meschinità, con la tua cattiva coscienza. E finalmente si può andare da uno brutto e dirgli: cretino. Solo la coscienza fa bene al viso, altro che creme. Mi dispiace per la Max Factor. Oddio, rimediano, eh? Caro signore, la nostra ditta non ha esitato a ribaltare le antiquate concezioni sui prodotti di bellezza e vi offre oggi una nuova eccellente serie di prodotti antismorfia. Adorno per uomo e Cooper per signora. La coscienza ha un indice di gradimento altissimo. Tutti sono pieni di coscienza. Da famiglia cristiana al ptup. Si sa, la coscienza è lì. La coscienza può essere individuale o sociale, famosa. Quando è tutte e due insieme è un casino. Dimostrazione. Coscienza individuale. Mi occupo di me, della mia sensibilità, del mio modo di amare, e quando c'è un amore mica male vado dalla mia donna e glielo metto lì. Voi uomini non avete fatto il lavoro sul corpo, si vede. Tempi durissimi, eh? Prima della liberazione ancora si poteva vivere. Vabbè, torno a casa, riguardo il mio amore, prendo coscienza, sì, qui effettivamente sono un po' sempliciotto, sì, è vero, qui lima, revisiono, lavoro come un pazzo, un'estate tremenda, gli altri sono al mare coi figoni, stupidi, io studio, a ottobre mi ripresento dalla mia donna e glielo metto lì, il mio amore. Lei lo prende con cautela. Non è più come una volta che ciuff, si immergevano, si affogavano dentro, ora c'hanno la coscienza. La coscienza è un salvagente, quella individuale. Quella collettiva, un canotto. Altra tendenza. Altro che cazzate esistenziali. Priorità al ribaltamento delle strutture economiche. Il resto viene da sé. Nel frattempo calci nel culo alla moglie, niente foruncoli personali, le responsabilità sono collettive. Tutti dentro al canotto. Io sono un po' imbranato, vabbè, chi se ne frega. Remo, è la comunione dei santi che conta. Calma, qui arriva la fusione. E la coscienza può diventare veramente completa con da una parte tutto il lavoro politico di lotta, di individuazione del nemico, e dall'altra anni di lavoro sul corpo per renderlo bello, spogliato da tutte le scorie. E finalmente al parco Lambro, nudi sì, ma contro la DC. Come se non fosse già abbastanza innocuo prendersela con Fanfani, uno quando lo dice deve essere anche nudo come un cretino. Ma chi ha la coscienza non si arrende mai. Ce ne sono altri famosi per la loro coscienza. No, loro non si occupano di modi di produzione, di rapporti sul lavoro, no. Per loro la produzione non è un problema. Come intendete risolvere i problemi economici? Con onestà. Con coscienza. Per loro la coscienza è un fatto estetico. E se ti senti giusto, ti butti senza pudori, senza esitazioni, e non ti ferma nessuno. E ti batti come un leone da solo contro tutti. E ce la fai anche ad arrivare in televisione, addirittura in Parlamento. E via con tutte le tecniche. Dalla pietà alla questua, dal fascino della dolcezza allo spirito battagliero, dalla disubbidienza ostentata al digiuno. E via fino al sacrificio supremo, la galera! Io, come esponente dell'onestà, mi ribello e lotto fino alla morte. Sono pronto a pagare in prima persona. Mettetemi in galera, fate il vostro dovere. Non la voglio l'immunità.
2: l'oscurità, non la voglio. Io lotterò con queste armi dei poveri, la fame, che disastro, che disastro. Io, come paladino, non sono tenuto a sapere se i mulini a vento sono nemici o no. Io sfascio tutto, potere alle minoranze, al risveglio della coscienza, la coscienza! La coscienza è come l'organo sessuale. O fa nascere la vita, o fa pisciare.

Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io, insieme ai miei amici, ascoltiamo Radio Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Ah, ma l'ho sempre saputo. Non ne ho mai fatto un mistero. La mia vita è solo un percorso. Cerco di restare con i piedi per terra, anche se in realtà amo sognare. Spesso lo faccio ad occhi aperti. Non riesco a nascondere i miei pensieri, tantomeno le mie passioni. In questo percorso mi capita di conoscere tanta gente. Non mi interessa il corpo, mi innamoro delle anime. Tutto poi finisce che passa, perché a nulla ti puoi legare. Tutto deve essere libero. Tutto deve avere il suo tempo. Non per niente, se devo scegliere un animale a cui somigliare, scelgo la farfalla. In lei ci trovo tutto. La bruttezza di un verme, il miracolo della trasformazione, la bellezza dei suoi colori, la libertà di volare, ma soprattutto il fascino di nascere e morire ogni giorno. Dico sempre che il mio sogno più grande, il mio desiderio più importante, è quello di riuscire a non pensare. Ma il pensiero frequente che assale la mia mente è quello di vivere come uno specchio, perché so che la mia vita è semplicemente un riflesso dove posso e voglio che gli altri si vedano belli. Vorrei solo che quando scomparirò di me non resti un ricordo, non resti un'immagine, ma vorrei che resti solo il piacere di uno spirito libero, che lasci un senso di benessere a chi ho avuto la fortuna di guardare negli occhi e mi ha dato a sua volta la gioia di esistere.

0: scuole chiuse, linee ferroviarie interrotte. La Francia affronta l'emergenza canicola. Meteorologo, la giornata è più calda dai tempi del Re Sole. Benvenuti al notiziario di Francia 24. Francia Oggi, in Radio Nizza Centrale Milano per lunedì 22 giugno. Anche in onde medie sui 1575 kilocicli, in redazione Marco Copersotti, da Parigi Rachel Costa. E lunedì pomeriggio le temperature previste potrebbero raggiungere i 43 gradi a Bordeaux, 41 a Limoges, 40 a Tours, a Tolosa e 39 a Bourges. Meteo Francia ha dichiarato per la seconda giornata consecutiva una situazione d'allerta rossa in 49 dipartimenti, con circa 35 milioni di abitanti sotto avviso per la canicola. I valori più elevati, fino a 43 gradi, interesseranno la fascia occidentale. Su franciaoggi.com potete trovare un elenco di tutte le città, per la più parte poco conosciute per la verità, con queste temperature elevate. Il ministro dell'educazione ha disposto la chiusura di 845 scuole e college per la giornata, con un'accoglienza minima o nulla, mentre circa 1800 strutture hanno anticipato il termine delle lezioni a fine pomeriggio. La SNCF, attraverso il suo presidente, ha invitato le persone più vulnerabili a rimandare i viaggi in treno o evitarli del tutto, anche perché, e l'abbiamo riportato più volte in questi giorni, le linee sono comunque interrotte, quindi è il caso che rinuncino. I turisti sono invitati a utilizzare gli sputatori d'acqua installati in numerose città, come quelle presenti a Parigi, per mitigare i rischi di colpi di calore. Questa mattina abbiamo sentito su France Info l'affermazione più sorprendente, ve la diciamo pari pari: il giorno più caldo dei tempi di Luigi XIV in Francia. E questa è esattamente la frase che abbiamo ascoltato questa mattina attorno alle 5 su France Info. Senza mezzi termini, il meteorologo ha affermato che la giornata di oggi sarà la più calda dei tempi del Re Sole, Luigi XIV, perché senza dubbio ai tempi le misure di temperature erano puntuali ed esatte. Sentiamo in merito cosa deve raccontarci Rachel.
1: I dettagli di Rachel: caldo da record o la siesta obbligatoria di stato. Eccoci qui, sotto un sole che sembra aver dichiarato guerra aperta alla Francia intera. Lunedì 22 giugno 2026, 845 scuole e collegi chiusi per intero. Altri 1% chiudono bottega nel primo pomeriggio. Il ministro dell'istruzione parla di vigilanza rossa e di sicurezza prima di tutto. In effetti, con questo caldo da re sole, viene quasi da applaudire la prudenza. Quasi. La nostra postazione ad Arenas, però, l'atmosfera è più surreale che drammatica. Il termometro sale, le menti fondono, ma la macchina amministrativa francese risponde con la consueta eleganza a metà istituti. Vigilati, altra metà con orario ridotto. Un compromesso all'italiana, ma con timbri e circolari in triplice copia. Continuità del servizio pubblico, resta sacra, purché non si sciolgono gli alunni sui banchi. E poi arriva la perla. La giornata più calda dai tempi di Luigi XIV. Roba da far impallidire i meteorologi di corte del Re Sole, che probabilmente misuravano la temperatura con un servo che infilava il gomito nel fossato di Versailles. Sa se anche allora c'erano bollettini ufficiali che gonfiavano il dato per giustificare una giornata di bagarre di affront, o forse solo che ogni ondata di calore deve essere eccezionale, storica, mai vista. Altrimenti come si giustifica la chiusura di migliaia di classi? Nel frattempo, noi comuni mortali continuiamo a lavorare, a spostarci, a bere acqua come cammelli disidratati. Perché il caldo, si sa, è uguale per tutti. Tranne quando si tratta di decidere se un bambino può sopportare un pomeriggio di lezione o se è meglio mandarlo a casa prima che si trasformi in un piccolo croissant. Forse è proprio questa la magia del sistema francese, trasformare un problema meteorologico in una dimostrazione di premura istituzionale. Il termometro sale, la burocrazia si attiva. E noi restiamo qui a chiederci se domani, con 40 gradi all'ombra, chiuderanno anche i ministeri. O se il record di Luigi XIV verrà battuto con tanto di fanfara e comunicato stampa. Con del giorno. Un monaco chiese a Sauzu: maestro, con questo caldo infernale, è meglio chiudere la scuola o continuare a insegnare? Rispose Zhao Zhu: chiudi la porta. Il monaco insistette: ma allora gli alunni non impareranno niente oggi. Disse Zhao Zhu: hanno già imparato che il fuoco brucia e che l'acqua rinfresca. Il resto può aspettare che il cielo si calmi. Un altro monaco chiese: maestro, il Re Sole ha mai sofferto un caldo simile. Rispose Zhao Zhu: Luis Quattrigi aveva 24 milioni di sudditi e un solo sole. Oggi abbiamo un solo sole e 24 milioni di termometri. Chi sta davvero sudando di più? Welcome to the Bulletin of Radio Nice and Central Milan for Monday, June 22nd, 2026 on France Today. Calm, in podcasting, via AI chatbot and on medium waves at 1575 kilohertz. In the newsroom in Nice, Marco Hugo Barsotti. From Paris, it's Rachel Costa. Schools closed and railway lines disrupted. France faces the heat wave emergency. Meteorologist. The hottest day since the Sun King. The United States and Iran agree on a roadmap for a definitive agreement. Weather Paris and Milan. News from France. Heat wave in France. 27 degrees Celsius in Bordeaux, 28 degrees Celsius in Biarritz, 49 departments on red alert. Monday afternoon temperatures could reach 43 degrees Celsius in Bordeaux, 41 degrees Celsius in Limoges, 40 degrees Celsius in Tours and Toulouse, and 39 degrees Celsius in Bourges and Paris. Météo France has declared for the second consecutive day a red alert situation in 49 departments, with about 35 million inhabitants under heat wave warning. The highest values, up to 43 degrees Celsius, will affect the western band that stretches from Hendaye to Rennes, while the rest of the mainland territory expects highs between 36 degrees Celsius and 40 degrees Celsius. In the afternoon of Sunday, 21st of June, the observation network recorded 49 degrees Celsius in La Couronne, 46 degrees Celsius, both in Saint-Thies and Pauillac, 39. 2 degrees Celsius in Poitiers and 38. 6 degrees Celsius in Avord. Other exceptional values include 42. 2 degrees Celsius in Pissos, 42 degrees Celsius in Chateau-Mayen and 41. 5 degrees Celsius in Montmorillon, Belly and Navarinx. Several temperature records are expected to be broken before temperatures start to fall toward the end of the week. The Ministry of Education ordered the closure of 845 schools and colleges for the day, with minimal or no reception, while about 1,800 other facilities moved the end of lessons to early afternoon. SNCF, through its president, urged the most vulnerable people to postpone train travel or avoid it altogether, while still guaranteeing service continuity for all other users. Residents and tourists were invited to use the water sprinklers installed in numerous cities, such as those in Paris, to mitigate heat stroke risks. Authorities also activated a health emergency plan to assist people most exposed to the high temperatures. Context note: the June 2026 heat wave is one of the most intense recorded in France in recent decades, with record temperatures affecting most of the national territory. Fact check by Gemma 4. Because of the heat wave, 845 schools and colleges will close on Monday. 1,800 others will adjust schedules. Monday, 25th of June 2026. 845 French schools and colleges will remain closed because of the exceptional heat wave, announced Education Minister Edouard Gaffray. Out of roughly 6,000 institutions, the total closure will mainly affect facilities located in word alert departments. In about 1,800 additional schools and colleges, schedules will be modified. Lessons will end in early afternoon to allow pupils to return home sooner. Gaffray clarified that the decision was taken territorially, because conditions vary from area to area. Continuity of public service is the basic principle. However, if the safety of staff or pupils is at risk, closure is inevitable, he said. At the same time, the Île France region earmarked an extraordinary aid of 1 million euros for the 500 examination centers in the region, intended for the purchase of misting devices, fans, and other cooling equipment for school environments. The hottest day since the time of Louis XIV in France. This is the sentence we heard this morning around 5 a.m. On France Info, without mincing words, the meteorologist said that today will be the hottest day since the Sun King, Louis XIV, or 14, as they say in France. Because surely back then, temperature measurements were punctual and exact. Let's hear what Rachel has to tell us about it. Fact check by Gemma 4. Good morning from Paris. I am Rachel Costa. I'll read you my editorial for today. Rachel's editorial, Record Heat, or the state-mandated siesta. Here we are, under a sun that seems to have declared open war on all of France. Monday, 23rd of June, 2026. 845 schools and colleges closed entirely. Another 1-800 shutting down in the early afternoon. The education minister talks about red vigilance and tour safety first. And indeed, with this Sun King heat, it's almost applause-worthy prudence. Almost. From our station in Arenas, however, the atmosphere is more surreal than dramatic. The thermometer climbs, minds melt, but the French administrative machine responds with its usual elegance. Half the institutions sealed, the other half with reduced hours. An Italian-style compromise, but with stamps and circulars in triplicate. Continuity of public service remains sacred, provided pupils don't melt on the benches. And then comes the pearl. The hottest day since the time of Louis XIV. Stuff that would make the Sun King's court meteorologists pale, who probably measured temperature with a servant who stuck his elbow into the Versailles moat. Who knows if back then there were official bulletins that inflated the figure to justify a day of revelry at Fontainebleau, or maybe every heat wave simply has to be exceptional, so historic, never seen before. Otherwise, how do you justify closing thousands of classes? In the meantime, we mere mortals keep working, moving, drinking water like dehydrated camels. Because heat, as we know, is the same for everyone, except when it comes to deciding whether a child can endure an afternoon lesson or should be sent home before turning into a tiny croissant. Perhaps that's the magic of the French system, turning a weather problem into a display of institutional care. The thermometer rises, bureaucracy activates, and we stay here wondering if tomorrow, with 40 degrees in the shade, ministries will close too, or if Louis XIV's record will be broken with fanfare and a press release. Con of the day. A monk asked Zhao Zhou, "Master, with this infernal heat, is it better to close the school or keep teaching?" Zhao Zhou replied, "Close the door." The monk persisted, "But then the pupils won't learn anything today?" Zhao Zhou said, "They have already learned that fire burns and water cools. The rest can wait until the sky calms." Another monk asked, "Master, has

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Lunedì 22 giugno, buon inizio di settimana e bentrovati all'appuntamento quotidiano con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto da Marco Casa, a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Giornata da bollino arancione in Costa Azzurra, per quanto riguarda la meteo c'è l'allerta canicule e di caldo record apriamo l'edizione di quest'oggi di Nizza 24. Le Alpi Marittime si preparano ad affrontare questa nuova ondata di calore. Da oggi a mezzogiorno il Dipartimento passerà in vigilanza arancione, il Dipartimento delle Alpi Marittime, ma anche del VAR, per allerta canicola almeno fino a mercoledì. Le temperature massime raggiungeranno i 34-37 gradi, con valori particolarmente elevati sulla costa e nell'area di Nizza. Anche le notti saranno molto calde, con minime tra i 26 e i 28 gradi. I dettagli della meteo dopo le news. Parte ufficialmente oggi la stagione 2026 delle spiagge accessibili di Nizza, le Andy Plage, le strutture di Carras e del Centenaire sulla Promenade des Anglais offriranno gratuitamente assistenze e attrezzature dedicate alle persone con disabilità o con mobilità ridotta. I due siti, aperti 7 giorni su 7 per tutta l'estate, mantengono il marchio Andy Plage 3 Boe. Antibes conferma il proprio impegno come città ambasciatrice della donazione di organi. Nel fine settimana si sono svolte iniziative di sensibilizzazione che hanno unito sport e salute. Tra gli eventi principali, la regata Alba Cup sur le Dents d'Organe. Una sessantina di imbarcazioni sono partite dal porto di Vauban verso Saint-Tropez. Poi, fino alla giornata di oggi, la Tour Sarazen sarà illuminata di verde, colore simbolo della donazione. Importanti risultati per le forze dell'ordine francesi nella lotta al narcotraffico. A Bordeaux è stato smantellato un presunto circuito internazionale di riciclaggio legato alla droga. 15 arresti e sequestri per circa 8 milioni di euro. Ad Aix-en-Provence, invece, 6 persone sono state fermate e sono stati sequestrati droga, armi e beni di valore. Le indagini proseguono. La meteo di lunedì 22 giugno. In Costa Azzurra sole e venti deboli, bassa probabilità di pioggia nel primo pomeriggio. Temperature in aumento, allerta arancione di Meteo France per rischio canicule nel VAR e nel Dipartimento delle Alpi Marittime e allerta gialla a rischio temporali nelle Alpi Marittime. Minime lungo la costa 26 gradi. Le massime, Monaco e Nizza 37 gradi, Cannes e Saint-Tropez 35 gradi. A Tenda la minima è di 17 gradi, la massima 31 e rischio temporali. L'almanacco, tra i personaggi illustri nati nella data del 22 giugno, Billy Wilder, 1906, autore e regista di capolavori come Viale del Tramonto e A qualcuno piace caldo, e Meryl Streep, nata nel 1949, considerata a ragione una delle più grandi attrici della storia del cinema. Tra i fatti storici accaduti il 22 giugno, nel 1945, avviene la fine della battaglia di Okinawa, una delle più sanguinose del Pacifico. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!
2: Vous écoutez Radio Nizza e Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

0: Con le chiuse linee ferroviarie interrotte, la Francia affronta l'emergenza canicola. Meteorologo, la giornata più calda dei tempi del Re Sole. Benvenuti al notiziario di Francia 24, Francia Oggi, in Radio Nizza Centrale Milano per lunedì 22 giugno. Anche in onde medie sui 1575 kilocicli, in redazione Marco Cobarsotti e da Parigi Rachel Costa. E lunedì pomeriggio le temperature previste potrebbero raggiungere 43 gradi a Bordeaux, 41 a Limoges, 40 a Tours, a Tolosa e 39 a Bourges. Meteo France ha dichiarato per la seconda giornata consecutiva una situazione d'allerta rossa in 49 dipartimenti, con circa 35 milioni di abitanti sotto avviso per la canicola. I valori più elevati, fino a 43 gradi, interesseranno la fascia occidentale. Su franciaoggi.com potete trovare un elenco di tutte le città, per la più parte poco conosciute per la verità, con queste temperature elevate. Il ministro dell'educazione ha disposto la chiusura di 845 scuole e college per la giornata, con un'accoglienza minima o nulla, mentre circa 1800 strutture hanno partecipato anticipato al termine delle lezioni a fine pomeriggio. La SNCF, attraverso il suo presidente, ha invitato le persone più vulnerabili a rimandare i viaggi in treno, evitarli del tutto, anche perché, e l'abbiamo riportato più volte in questi giorni, le linee sono comunque interrotte, quindi è il caso che rinuncino. I turisti sono invitati a utilizzare gli spruzzatori d'acqua installati in numerose città, come quelle presenti a Parigi, per mitigare i rischi di colpi di calore. Questa mattina abbiamo sentito su France Info l'affermazione più sorprendente, ve la diciamo pari pari: il giorno più caldo dei tempi di Luigi XIV in Francia. E questa è esattamente la frase che abbiamo ascoltato questa mattina attorno alle 5 su France Info. Senza mezzi termini, il meteorologo ha affermato che la giornata di oggi sarà la più calda dei tempi del Re Sole, Luigi XIV, perché senza dubbio ai tempi le misure di temperatura erano puntuali ed esatte. Sentiamo in merito cosa deve raccontarci Rachel.
1: Meteorologo di Rachel: caldo da record, o la siesta obbligatoria di stato. Eccoci qui, sotto un sole che sembra aver dichiarato guerra aperta alla Francia intera. Lunedì 22 giugno 2026, 845 scuole e collegi chiusi per intero. Altri 1% chiudono bottega nel primo pomeriggio. Il ministro dell'istruzione parla di vigilanza rossa e di sicurezza prima di tutto. In effetti, con questo caldo da re sole, viene quasi da applaudire la prudenza. Quasi. La nostra postazione ad Arenas, però, l'atmosfera è più surreale che drammatica. Il termometro sale, le menti fondono, ma la macchina amministrativa francese risponde con la consueta eleganza a metà istituti. Vigilati, altra metà con orario ridotto. Un compromesso all'italiana, ma con timbri e circolari in triplice copia. Continuità del servizio pubblico, resta sacra, purché non si sciolgono gli alunni sui banchi. E poi arriva la perla. La giornata più calda dai tempi di Luigi XIV, roba da far impallidire i meteorologi di corte del Re Sole, che probabilmente misuravano la temperatura con un servo che infilava il gomito nel fossato di Versailles. Sa se anche allora c'erano bollettini ufficiali che gonfiavano il dato per giustificare una giornata di bagordi a fonte, o forse solo che ogni ondata di calore deve essere eccezionale, storica, mai vista. Altrimenti come si giustifica la chiusura di migliaia di classi? Nel frattempo, noi comuni mortali continuiamo a lavorare, a spostarci, a bere acqua come cammelli disidratati. Perché il caldo, si sa, è uguale per tutti. Tranne quando si tratta di decidere se un bambino può sopportare un pomeriggio di lezione o se è meglio mandarlo a casa prima che si trasformi in un piccolo croissant. Forse è proprio questa la magia del sistema francese, trasformare un problema meteorologico in una dimostrazione di premura istituzionale. Il termometro sale, la burocrazia si attiva. E noi restiamo qui a chiederci se domani, con 40 gradi all'ombra, chiuderanno anche i ministeri. O se il record di Luigi XIV verrà battuto con tanto di fanfara e comunicato stampa. Con del giorno. Un monaco chiese a Sauso: maestro, con questo caldo infernale, è meglio chiudere la scuola o continuare a insegnare? Rispose Zhaozhou: chiudi la porta. Il monaco insistette: ma allora gli alunni non impareranno niente oggi. Disse Zhaozhou: hanno già imparato che il fuoco brucia e che l'acqua rinfresca. Il resto può aspettare che il cielo si calmi. Un altro monaco chiese: maestro, il re sole ha mai sofferto un caldo simile. Rispose Zhaozhou: Luigi Quattrorigi aveva 24 milioni di sudditi e un solo sole. Oggi abbiamo un solo sole e 24 milioni di termometri. Chi sta davvero sudando di più? Welcome to the Bulletin of Radio Nice and Central Milan for Monday, June 22nd, 2026 on France Today. Com, in podcasting, via AI chatbot, and on medium waves at 1575 kilohertz. In the newsroom in Nice, Marco Hugo Barsotti. From Paris, it's Rachel Costa. Schools closed and railway lines disrupted. France faces the heat wave emergency. Meteorologist. The hottest day since the Sun King. The United States and Iran agree on a roadmap for a definitive agreement. Weather Paris and Milan. News from France. Heatwave in France. 27 degrees Celsius in Bordeaux. 28 degrees Celsius in Biarritz. 49 departments on red alert. Monday afternoon temperatures could reach 43 degrees Celsius in Bordeaux. 41 degrees Celsius in Limoges. 40 degrees Celsius in Tours and Toulouse, and 39 degrees Celsius in Bourges and Paris. Météo France has declared, for the second consecutive day, a red alert situation in 49 departments, with about 35 million inhabitants under heat wave warning. The highest values, up to 43 degrees Celsius, will affect the western band that stretches from Hendaye to Rennes, while the rest of the mainland territory expects highs between 36 degrees Celsius and 40 degrees Celsius. In the afternoon of Sunday, 21st of June, the observation network recorded 49 degrees Celsius in La Couronne, 46 degrees Celsius both in Saint-Thies and Pauillac, 39. 2 degrees Celsius in Poitiers and 38. 6 degrees Celsius in Avord. Other exceptional values include 42. 2 degrees Celsius in Pissos, 42 degrees Celsius in Chateau-Mayen and 41. 5 degrees Celsius in Montmorillon, Belly and Navarinx. Several temperature records are expected to be broken before temperatures start to fall toward the end of the week. The Ministry of Education ordered the closure of 845 schools and colleges for the day, with minimal or no reception, while about 1,800 other facilities moved the end of lessons to early afternoon. SNCF, through its president, urged the most vulnerable people to postpone train travel or avoid it altogether, while still guaranteeing service continuity for all other users. Residents and tourists were invited to use the water sprinklers installed in numerous cities, such as those in Paris, to mitigate heat stroke risks. Authorities also activated a health emergency plan to assist people most exposed to the high temperatures. Context note: the June 2026 heat wave is one of the most intense recorded in France in recent decades, with record temperatures affecting most of the national territory. Fact check by Gemma 4. Because of the heat wave, 845 schools and colleges will close on Monday. 1,800 others will adjust schedules. Monday, 25th of June 2026. 845 French schools and colleges will remain closed because of the exceptional heat wave, announced Education Minister Edouard Gaffray. Out of roughly 60,000 institutions, the total closure will mainly affect facilities located in word alert departments. In about 1,800 additional schools and colleges, schedules will be modified. Lessons will end in early afternoon to allow pupils to return home sooner. Gaffray clarified that the decision was taken territorially, because conditions vary from area to area. Continuity of public service is the basic principle. However, if the safety of staff or pupils is at risk, closure is inevitable, he said. At the same time, the Île-de-France region earmarked an extraordinary aid of 1 million euros for the 500 examination centers in the region, intended for the purchase of misting devices, fans, and other cooling equipment for school environments. The hottest day since the time of Louis XIV in France. This is the sentence we heard this morning around 5 a.m. On France Info, without mincing words, the meteorologist said that today will be the hottest day since the Sun King, Louis XIV, or 14, as they say in France. Because surely back then, temperature measurements were punctual and exact. Let's hear what Rachel has to tell us about it. Fact check by Gemma 4. Good morning from Paris. I am Rachel Costa. I'll read you my editorial for today. Rachel's editorial, Record Heat, or the state-mandated siesta. Here we are, under a sun that seems to have declared open war on all of France. Monday, 20th of June, 2026. 845 schools and colleges closed entirely. Another 1-800 shutting down in the early afternoon. The education minister talks about red vigilance and tour safety first. And indeed, with this Sun King heat, it's almost applause-worthy prudence. Almost. From our station in Arenas, however, the atmosphere is more surreal than dramatic. The thermometer climbs, minds melt, but the French administrative machine responds with its usual elegance. Half the institutions sealed,

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Lunedì 22 giugno, buon inizio di settimana e bentrovati all'appuntamento quotidiano con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto da Marco Casa, a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Giornata da bollino arancione in Costa Azzurra. Per quanto riguarda la meteo, c'è l'allerta canicule e di caldo record apriamo l'edizione di quest'oggi di Nizza 24. Le Alpi Marittime si preparano ad affrontare questa nuova ondata di calore. Da oggi a mezzogiorno il Dipartimento passerà in vigilanza arancione, il Dipartimento delle Alpi Marittime, ma anche del VAR, per allerta canicola almeno fino a mercoledì. Le temperature massime raggiungeranno i 34-37 gradi, con valori particolarmente elevati sulla costa e nell'area di Nizza. Anche le notti saranno molto calde, con minime tra i 26 e i 28 gradi. I dettagli della meteo dopo le news. Parte ufficialmente oggi la stagione 2026 delle spiagge accessibili di Nizza, le Andiplage, le strutture di Carras e del Centenaire sulla Promenade des Anglais offriranno gratuitamente assistenze e attrezzature dedicate alle persone con disabilità o con mobilità ridotta. I due siti, aperti 7 giorni su 7 per tutta l'estate, mantengono il marchio Andiplage 3 Boe. Antibes conferma il proprio impegno come città ambasciatrice della donazione di organi. Nel fine settimana si sono svolte iniziative di sensibilizzazione che hanno unito sport e salute. Tra gli eventi principali, la regata Alba Cup sur le dons d'organes. Una sessantina di imbarcazioni sono partite dal porto di Vauban verso Saint-Tropez. Poi, fino alla giornata di oggi, la Tour Sarazen sarà illuminata di verde, colore simbolo della donazione. Importanti risultati per le forze dell'ordine francesi nella lotta al narcotraffico. A Bordeaux è stato smantellato un presunto circuito internazionale di riciclaggio legato alla droga. 15 arresti e sequestri per circa 8 milioni di euro. Ad Aix-en-Provence, invece, 6 persone sono state fermate e sono stati sequestrati droga, armi e beni di valore. Le indagini proseguono. La meteo di lunedì 22 giugno. In Costa Azzurra, sole e venti deboli, bassa probabilità di pioggia nel primo pomeriggio. Temperature in aumento, allerta arancione di Meteo France per rischio canicule nel VAR e nel Dipartimento delle Alpi Marittime e allerta gialla rischio temporali nelle Alpi Marittime. Minime lungo la costa 26 gradi. Le massime, Monaco e Nizza 37 gradi, Cannes e Saint-Tropez 35 gradi. A Tenda la minima è di 17 gradi, la massima 31 e rischio temporali. L'almanacco, tre personaggi illustri nati nella data del 22 giugno: Billy Wilder, 1906, autore e regista di capolavori come Viale del Tramonto e A qualcuno piace caldo, e Meryl Streep, nata nel 1949, considerata a ragione una delle più grandi attrici della storia del cinema. Tra i fatti storici accaduti il 22 giugno nel 1945 avviene la fine della battaglia di Okinawa, una delle più sanguinose del Pacifico. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano, 1575 kilocicli. Buona giornata!
2: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne, 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

realize how much I love you all in

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

0: Hey, how you doing?
1: This one's called Sad, Sad, Sad.

Vi voglio confessare una cosa. Vera, tra l'altro. Sciocchezza, però insomma. Io da un po' di tempo non so più come vestirmi. So che non è un problema, però è un fastidio quotidiano. E poi mi pare di essere l'unico. Gli altri, no, dice, io la mattina non è che mi vesto. Pesco a caso qualsiasi cosa, purché sia comoda. Ah. La gente dice che non ci bada. Gli uomini poi, tutti, pescano a caso. E già, perché l'uomo non può, capisci? C'ha un suo rigore. Anche allo specchio non si guarda mai. No! Uno che attira di nascosto e via. Un po' trasandato, spettinato. Spettinato bene, però. Sì, perché effettivamente bisogna dirlo, l'aspetto definisce. Se uno porta la giacca e la cravatta, è rassicurante. Ti viene subito in mente l'ufficio, la banca, l'IVA, le bolle d'accompagnamento. Insomma, è uno regolare. Se però ai piedi porta sandali afrocubani, attenzione, può essere già un look. Ma a parte questo, c'è della gente che ha trovato un modo di portare la giacca e la cravatta che non è così tipicizzante. Io se mi metto la giacca e la cravatta mi sento subito in banca, non sai? E se mi metto i sandali, sono un impiegato di banca con i sandali afrocubani, non c'è niente da fare. Per me vestirmi è diventato difficilissimo. Io vorrei vestirmi normale. Ecco, il normale non c'è. Magari una maglia, un paio di pantaloni, appunto, uno non ci va. C'è modo e modo di non badarsi, perché con una maglia targata Tacchini, sei un Tacchini, una mania, targhette, righe, taschini bordati, cervi, occhette, serpentelli, armadilli, coccodrillini, normale non c'è. Magari per i pantaloni è più facile, beh sì, di pantaloni c'è una gamma infinita, no? Il jeans, tutto sommato, eh? Era un po' troppo il jeans, vedi? Con i jeans... Uno si vede che ha i jeans, lo so. A me piacerebbero di quel tipo lì, però un po' meno, ecco. E poi la linea, il taglio, larghi di culo, stretti di culo, alti di vita, bassi di vita, larghi di coscia, corti di gamba, stretti, tutto schiacciato, stretti, stretti, a zampa. Io ne vorrei un tipo normale, che come cominciano, finiscono. Non li fanno. Troppo stravaganti. Adesso devo dire, le fanno un tipo che quasi ci siamo, mi convince, perché, come dire, parte giusto, no? Continua bene, Poi di colpo... A questo punto metto gli stivali e siamo a cavallo. Ecco, forse se uno va a cavallo in via Manzoni lo nota. Ecco, per uno come me che vuole essere normale non è possibile. Ma sì, perché per me vestirsi vuol dire sentirsi giusti, è un problema più intimo, ecco. Quando uno vuole essere in sintonia con le cose che mette, con gli indumenti... Non sa da che parte cominciare, sai. Uno la mattina si alza, no? In pigiama. Ecco, ad esempio, sono un tipo da pigiama, io no. Come non importa, uno si alza, nudo. Alle donne piacciono quelli che dormono nudi. Chissà se è vero. Io mi alzo nudo, cerco le mutande. Uno straccettino. 2 o 3 centimetri di stoffa, che con l'elastico... Il problema comincia già dalle mutande, capisci? Bisognerebbe farci uno studio. Quelle lì piccoline sono tremende. Coprono giusto giusto quello che devono coprire, no? Poi vengono su sempre più strette e finiscono ai lati con un filino che, è vero, allunga la gamba. Ma non si capisce perché io devo avere gli stessi problemi di una ballerina. Beh, sì, posso neanche mettermi in mutandoni, però quelli lunghi, dai, quelli dei colonnelli. Oddio, adesso non le fanno più così, no? Le fanno a righine, a quadrettini, a fiorellini. Neanche brutte, devo dire, no? Però si notano, dai, si notano troppo. È come se uno si fosse preoccupato prima, non si sa mai, di essere elegante con i pantaloni, dai. Ma possibile che non si riesca a trovare un paio di slip che non venga in mente niente, eh? Che una donna non possa dire, ecco, quello lì è così. È come quelli che portano quelle mutande lì. Bisognerebbe non sbagliarsi mai. Certo che anche smettere di fare l'amore perché non si è trovato la mutanda giusta, insomma. Non è previsto neanche dalla Chiesa Cattolica. Non so come vestirmi, non so cosa mettermi. E pensare che c'è della gente che può fare di tutto. Può mettersi le cose più assurde e va sempre bene. E per forza, loro non si vestono mica per vestirsi, no. Hanno inventato il look. Il look è
È praticamente come se fosse sempre carnevale, no? Cavallerizi, giocatori di rugby, vedove nere, cowboy, finti ciechi, arancioni, David Bowie, eh? Tu sei lì, magari devi firmare un contratto, una cosa anche seria, no? Arriva il commercialista, è vestito da pirata. Che c'è l'amico pirata? È normale, c'è il suo look! Mamma mia. Mamma mia, cosa non fa la gente per farsi notare, eh? Però io non credo sia soltanto un fatto di esibizione. Credo anche che sia un bisogno più intimo, legittimo. Il bisogno di sentirsi, almeno in qualche cosa, unici. È come se avessimo la sensazione di non avere più niente che ci distingua. La paura di essere tutti uguali, in tanti. È il numero che ci spaventa, eh? Ma forse abbiamo creato ancora più confusione. La massa non è un fatto numerico. Si può essere milioni e milioni, anche simili, e non essere massa, rimanere persone. Io credo che questo sia possibile. E ci può essere invece una persona sola che è già massa. Non è il numero, è la testa.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

0: but you'll always be special to me.
1: Transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario.

0: Bentornati, bentornati a bordo di una nuova puntata del Trans Europe Express. Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta, che piano piano si sta avvicinando alla fine di questa stagione. Preparatevi al finale col botto, non vi dico altro. Torno dentro le label italiane, torno a Bologna ed è da qui che passa il suono e la resistenza di un movimento d'arte, di cultura, di suoni che vuole, e ha ben ragione direi, la libertà di genere in ogni sua direzione. Sapete come sono sensibile a certi argomenti, quindi non potevo non bussare alla porta della Elastico Records. A te Ilaria.
1: Ciao, sono Ilaria Mancosu, label manager di Elastico Records. Ormai sono 5 anni da quando abbiamo aperto l'etichetta. Siamo partite con le Faxia e pian piano abbiamo allargato la sfamiglia. Oggi fanno parte del roster anche Santa Viola e Calasina, un duo fortissimo al suo debutto col primo EP, Teche di Cristallo. Hanno un sound elettronico, groove pazzeschi e due personalità eccentricamente favolose. Il 27 febbraio è uscito il remix di Lotto Sempre delle Faxia con BPM più aggressivi. Le Faxia stanno lavorando a nuove produzioni molto forti, è già da più di un anno che producono pezzi in italiano e molto politici, molto attuali. Il 27 marzo arriverà anche il nuovo singolo di MC Neil, Gestita Male. Anticipa il prossimo EP, Ouch, che vedrà la luce e l'ascolto a partire da metà aprile. In cantiere ci sono anche Le Cadavere Squisite col nuovo singolo Disagio, sempre una produzione di Marzia Stano per la musica e i testi delle fantastiche Cadavere. Noi siamo qui, siamo queer, lottiamo sempre, facciamo il meglio che possiamo per portare avanti questo progetto con le nostre piccole sole forze.
0: Grazie Ilaria, grazie a te, grazie a tutte e a tutti voi per il lavoro combattente che portate avanti. Primo artista che tiro via dal catalogo della Elastico Records e un duo, e sappiate che il glitter elettropop per niente banale e dal gusto profondamente metropolitano e internazionale sarà un punto fermo. Santa Viola e Calasina, un disco come Teche di Cristallo non la manda certo a dire a rogo tutte le maschere della piazza e del perbenismo, la provocazione è di casa. Santa Viola e Calasina con noi qui a Trans Europe Express. Dei due c'è Santa Viola. Ciao, pronto?
2: Ciao a tutti ragazzi.
0: Ciao, come stai?
2: Bene, ci godiamo i primi sintomi di primavera.
0: Caspita, io amo l'inverno, quindi andiamo male.
2: Se parte malissimo. Ci stiamo avvicinando verso la stagione peggiore per te.
0: Ma sai che io ho anche un contatore all'indietro, mi mancano circa 217 giorni al mio nuovo inverno, quindi...
2: Però non al Natale, perché conoscevo chi ha il contatore per gli giorni di Natale.
0: No, a me basta finire con settembre. Senti, che dire, è impossibile smettere di ascoltare. Non so da dove cominciare, inizierei da qui. Viviamo dentro Teche di Cristallo, giusto per citare il titolo.
2: Sì.
0: E mi pare non solo evidente, ma ormai lapalissiano. Sono tutti punti di vista, ma non solo quello dell'identità di genere. Parliamo di tutto: politica, coscienza sociale, morale. Sono tutte teche di cristallo oramai.
2: Esattamente. Era un po' il concetto che ci affascinava, non subito così evidente, ci siamo arrivati dialogando con Calasina, però era un po' questa curiosità di presentare un progetto, un EP in questo caso, che partiva dall'idea piuttosto che dalle singole canzoni di poter appunto rappresentare questo progetto attraverso degli stati d'animo messi sotto osservazione in queste teche, che però poi potevano anche cambiare prospettiva ed essere le stesse personalità o di nuovo stati d'animo che da sotto le teche, garantendosi questi spazi incontaminati e sicuri, guardavano all'esterno.
0: Okay.
2: E quindi era un po' la bivalenza vista da fuori questi stati d'animo e gli stati d'animo che guardano il fuori.
0: Infatti, sai che insomma, io me l'ero segnata questa impressione, ho detto ora la condivido con loro, vediamo un attimo. E cioè, secondo me non siete tanto per romperle queste teche, più per starci dentro e giocarci. C'è tanta, mi arriva tanta dimensione del gioco in senso bello, ma anche in quel senso un po' di scherno, di smascheramento della pubblica piazza, del perbenismo.
2: Certo.
0: Da dentro è facile, no, è facile, facile un corno, però tra virgolette da dentro si può fare rivoluzione.
2: Quando ti sei garantita il dentro e ti sei certo. capita, ti sei autodeterminata, sicuramente certo. c'è della potenza nel dentro.
0: Vero.
2: Quando crei una rete con i vari dentro, sì.
0: E quindi a quel,
2: quando...
0: punto, a quel punto romperla la teca non serve più.
2: No, no, è un po', guarda, vado anche facilitandomi perché sono poi concetti che anche pur scrivendoli e esprimendoli sì. rimangono sempre poi indagati, non è che diventano mai nero su bianco, per quanto mi riguarda perlomeno. Mm. Però tornando appunto al concetto della teca, sì, appunto, più che romperla rimane un privilegio, prendendo in prestito, mi sono persa, la canzone, la traccia La Strega,
0: sì.
2: è un po' come se il concetto della strega, come se fosse appunto una gabbia, poi no, quella di cacciare la strega, sì. quindi un'altra teca, ok, mi vedete in questa maniera, io questa maniera, questa mia condizione riconosciuta da voi prima che da me, io me la rigiro, ve la rigiro contro e ne okay. faccio un potere.
0: Ok, certo. Mi colpisce dentro Pixel, c'è un passaggio e dice: Torino mi assomiglia ma non mi vuole bene. Ma sai che l'ho letta anche perché ho questo strano rapporto con la mia città, sai che l'ho letta anche in un modo molto personale, come a dire, casa mia in fondo mi assomiglia, certo ci vivo da una vita, ma poi impone un politicamente corretto che in realtà non mi rispetta, mi fa male.
2: Pizzica,
0: pizzica.
2: Collo alto.
0: È vero? È vero?
2: Sì, io ci sono stata ospite attraverso, cioè sono, l'ho attraversata da ospite perché ci sono arrivata per gli studi.
0: Ok.
2: Molti anni fa. E mi assomigliava perché sicuramente partendo dalla campagna toscana c'era tanto di quel che non avevo avuto e che avevo immaginato e che poi ho ritrovato e ho detto, insomma, esiste, cioè sì. è tutta qua. Però poi forse ho fatto un po' ingordigia anche di tutto questo e che tante cose poi mi si sono non rigirate contro, però ci sono poi scivolata sopra. Con Torino si potrebbe parlare anche di ghiaccio sugli marciapiedi, che è proprio sì. facile materialmente scivolarci sì. sopra. Sì. Però è stato un po' quell'effetto lì di dire: ma come? Ma ci sono arrivata? Cioè, arrivi appunto a questo, togliendoci anche dallo specifico di Torino, arrivo in questo luogo, arrivo a questo punto. E casco di nuovo, cioè, ma non ci arrivo mai, sono sempre per terra.
0: Vedi. Senti, c'è tanto gusto glam e si gioca tantissimo con i suoni sono veramente, hanno quel gusto retro, ma mi riportano indietro non nell'antichità, ma in un anni 90 che però sperimentano e mi sembra camminare parallelo questo concetto alle maschere. In qualche modo ti riguarda personalmente come personaggio artistico e
2: sì.
0: che significato ha per te, per voi tutto questo con la maschera, il suono di un certo glam?
2: Ci si esprime meglio, secondo me non è tanto un anonimato, cioè la mia esigenza anche certo. della maschera, ora qui escludo Calasina, povero, però per me è un po' come andare un po' più...
0: Per me è mascherato anche lui, in senso
2: sì,
0: bello,
2: sì,
0: in senso
2: sì, artistico. Sì, sì. Se chi ascolta come adesso noi dentro il nostro dialogo lo prende in senso un po' più ampio, sì,
0: certo,
2: sono maschere.
0: Assolutamente.
2: Cioè, non si presenta sicuramente con il dolce vita, il jeans, con
0: certo.
2: tutto rispetto per il cantatore di un certo tipo, ma l'esigenza di andare oltre a quel che rappresenti, a come lo rappresenti e dare comunque una lettura che per certi potrebbe essere più specifica. Per me l'esigenza della maschera, di come vado in giro, è renderlo un po' più universale. Cioè, io mettendomi questa maschera, cantandoti certe cose, ti do maniera di entrarci dentro un po' come vuoi tu,
0: okay.
2: sentendoci ancora di più okay. le cose, interpretarle bello. Alla tua maniera, bello. Sentendole più tue.
0: Moana, per voi chi era? Dato che è il titolo di una traccia.
2: Sì, Moana in questo caso è l'esigenza, il sentimento appunto dell'autodeterminazione. Per me è stata da sempre un simbolo di libertà, di autodeterminazione femminile, sia per le scelte che ha intrapreso e ribadito sulla la visione che aveva di dissacrare un po' il concetto del matrimonio, soprattutto per quei tempi, per una donna. Aveva spesso ribadito fino alla fine che appunto per lei la morte del sentimento della coppia era il matrimonio, sicuramente. E di lì per me è diventata proprio un'icona per come ha affrontato tutte queste cose in quel mondo, in quel tempo, con una naturalezza, una delicatezza che poi stride per cosa invece viene ricordata dalla maggior parte delle persone, che secondo me ancora ad oggi manca di non tanto di rivali ma di compagni, ecco, ne vedo poche di artiste, perché si parla comunque di artiste, non di politiche o di
0: certo.
2: Attiviste, però nel suo fare arte, l'arte che faceva, per me rimane unica, sola, solitaria in Italia.
0: Senti, è una droga, Bellamy. Una droga, non si smette di ascoltarla, noi ce l'andiamo ad ascoltare. C'è la citazione di Mina dentro, sbaglio?
2: C'è. Guarda, ce ne sono più di una.
0: Sì. Ce ne sono, le lasciamo pescare a voi in ascolto. Noi ce ne andiamo ad ascoltare, Bellamy, Santa Viola, Calasina. Grazie di cuore per essere stati con noi.
2: Grazie a te e a voi. E se

0: Radio Centrale Milano. Era ora. Che musica, ragazzi!
1: E questa era Bel Ami di Santa Viola e Calasina, brano che campeggia dentro questo disco, dal titolo Teche di Cristallo. Torniamo a bordo del Trans-Europa Express, ancora dentro i corridoi della Elastico Records, e qui ritrovo un'amica, un artista che nei suoi progetti individuali si firma con il moniker Una, andatelo a cercare, e il suo suono elettronico, punk, per niente abitudinario, lo ritrovo in qualche modo nell'irriverenza delle Faxia. Il centro nevralgico della Elastico Records passa soprattutto da qui, quindi non perdiamo altro tempo. Le Faxia sono Mariana Mona Oliboni, Poppy Pellegrini, e con noi qui a Trans-Europe Express il piacere di ritrovarmi appunto con Marzia Stano. Ciao Marzia!
2: Ciao Paolo!
1: Come che fine ha fatto Una? Madonna, quanto mi piace Una!
2: Da Una in vacanza da un po' di tempo. Tutta la vacanza che invece Marzia Stano non si sta concedendo.
1: Allora, senti, pesco una frase decisamente purtroppo troppo attuale. Andiamo nella recente storia delle Faxia. E l'unico colpo che non ferisce è il colpo di cassa.
2: Già.
1: Ma sai che questa deriva nuova delle Faxia, insomma, in realtà è nuova, no, ma insomma è importante.
2: Ti ringrazio. Importante sicuramente lo è anche tanto per noi, che sta occupando praticamente la quasi totalità della nostra vita, dato che, devo dire, per fortuna c'è tanto seguito, che ci fa sentire molto ascoltate, amate, viste. E noi non possiamo esimerci dall'esserci con la nostra autenticità e sincerità, da cui deriva anche un testo come quello di Muro di Casse, cioè un testo che nasce proprio dal bisogno di denunciare tutto quello che sta accadendo sotto i nostri occhi.
1: Certo. Tra l'altro, anche per tornare a sfogliare il presente, il recente passato delle Faxia, c'è un ritornello importante: Non mi piace la police contro ogni forma di repressione, Dancing is my politic, rivolta contro l'oppressione. E qua la mia lettura, che te la affido, dimmi che ne pensi. Questo brano che riporta l'arte e l'espressione umana in senso esteso, quella pacifica, libera, romantica, al centro della società. Essere umani, che genere di esseri umani stiamo diventando? Secondo te questa lettura è giusta?
2: Sì, è giusta, chiaramente è un ritornello che sintetizza un po' il nostro manifesto politico. La musica e la danza sono la nostra forma di ribellione, di politica, certo, come metafore della libertà, della libera espressione del corpo.
1: Certo.
2: E delle soggettività che vengono invece represse dal governo, dallo Stato attuale e dalla polizia come strumento del governo, perché poi di fatto la polizia non è altro che uno strumento repressivo del governo. Dovrebbe nascere per proteggere e difendere i cittadini, ma in realtà, come Genova e come Torino e come tante altre circostanze ci hanno mostrato, tante volte invece non solo non accolgono le istanze e i bisogni della gente, ma anzi sono contro la gente, contro di noi. Perciò ci teniamo a dichiararci in un certo senso antimilitariste. Poi è chiaro, c'è anche, scusami l'uso del termine, lo sbirro buono e l'ufficiale corretto che fa il suo lavoro, però è una forma di generalizzazione che ci concediamo in questo senso, quindi una licenza anche poetica, che però ha lo scopo di dichiarare la nostra ostilità verso un certo modo di utilizzare il potere.
1: Ok, secondo te, Marzia, secondo te oggi la musica può ancora fare battaglia sociale, non dico politica, ma proprio sociale? Poi può deviare il corso di una scelta di massa?
2: Beh sì, perché la musica è comunque una forma di cultura, è una narrazione, quindi come tutte le grandi vecchie narrazioni plasmano un'idea, plasmano una maniera di pensare, plasmano un modo di agire anche. Certo. Banalmente una canzone può farti venire voglia di scendere in piazza, o può farti venire voglia di andare a votare, o può farti venire voglia di baciare una persona, cioè certo. Nel senso, la musica può determinare delle scelte, quindi assolutamente una responsabilità molto grande quella che hanno gli artisti e le artiste, perché determinano in un certo senso anche il pensiero e di conseguenza l'azione.
1: Certo, ma non so come ti facevo questa domanda un po' provocatoria, perché in realtà siamo immersi in una continua, in continuo disinteresse, in un continuo, cioè, musica come sottofondo in realtà è anche la musica molto omologata soprattutto nei grossi mezzi di informazione, quindi ti facevo quella domanda per sapere che rapporto hai anche, che rapporto avete anche, insomma, contro questo mostro che è il disinteresse, la disinformazione anche sul piano artistico.
2: Beh, noi ci siamo tirati abbastanza fuori da un sistema musicale e di mercato che è poco interessato alla trasformazione sociale.
1: Certo. Certo.
2: Io, tu sai bene, vengo da un percorso differente e sono contenta di essermene, come dire, tirata fuori, perché era una lotta contro i mulini a vento.
1: Certo.
2: Quindi adesso con Faxia siamo una realtà che si autoproduce, perché l'etichetta che ci produce è la nostra, cioè l'abbiamo fondata noi, quindi abbiamo le nostre regole e puntiamo i nostri obiettivi sono sempre l'autenticità, la sincerità, certo. Non di certo la vendita o i numeri,
1: certo,
2: quindi
1: certo.
2: Siamo proprio su, cioè abbiamo creato un nostro mondo che sicuramente di nicchia, è piccolo, invisibile, non muove niente a livello economico e quindi magari muove anche poco dal punto di vista poi della trasformazione, ma siamo anche molto fiduciose che, come sta succedendo, dal basso la gente poi condivide quello di cui ha bisogno, e nel condividerlo lo appoggia, e nell'appoggiarlo lo fa esistere, perciò noi esistiamo e stiamo crescendo anche tanto.
1: Io vado a pescare 1312 e tra l'altro bel video che troviamo in rete, è l'ennesima mia lettura di come l'arte dovrebbe tornare centrale proprio nel dialogo quotidiano di tutti noi, ogni giorno. Grazie Marzia Stano, grazie alle Faxia per essere state con me, con noi qui a Transeuropa Express.
2: Grazie, ciao.

E questa era 1312, il nuovo singolo delle Faxia. Grazie a loro, grazie a Santa Viola e a Calasina, grazie al prezioso lavoro dell'Elastico Records. Che grande puntata. Trans Europe Express finisce qui, torna settimana prossima. Questa volta il focus lo dedico ad un disco gigante, potente, che di questi tempi dovrebbe essere fissato a fuoco nelle vene. Parliamo di Gaza, parliamo di genocidio, parliamo di esilio, parliamo di tutte le guerre degli uomini. Yiddish Blues, per me il piccolo grande capolavoro firmato da Giovanna Famulari, Michele Gazic e il grandissimo Moni Ovadia. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.
1: Pronto? Signor Papà Radio?
2: Sì signora, mi dica.
1: Cosa vuol mai che le dica, signor Papà Radio? Non ho niente di bello da raccontarle. Sono qui disperata in un letto di dolori che non so più da che...

0: Pronto? Pronto, signor Paparadio?
1: Sì, signora, mi dica, mi dica.
0: Cosa vuol mai che le dica, signor Paparadio? Non so più dove...

0: Pronto, signor Paparadio?
1: Sì, signora, mi dica, mi dica.
0: A questo punto cosa vuol mai che le dica, signor Paparadio? Mi chiamo Maria, ho 60 anni, quasi vedova, mio marito è paralitico, peccato perché faceva il ballerino. Ho avuto 16 figli, 4 sono morti, 1 fa il carabiniere. Ho dolori in tutto il corpo che sono andata dal dottore, un sacco di soldi, non c'ho la mutua che mi ha detto brava, poteva venire prima, ormai non c'è più niente da fare.
1: Signora? Signora Maria, mi sente? Signora?

Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io insieme ai miei amici ascoltiamo Radio Centrale Milano.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: 80s and we'll look to love some lady for some other 50 minutes and I got some friends. Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi in nostra compagnia una new metal band. Loro sono lì Aerea e vengono da Padova. Sicuramente vogliono proporsi in maniera strong, con il loro sound deciso, e non vedono l'ora di farvi fare l'headbanging a tutti sotto il palco. Conosciamoli immediatamente.
1: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi siamo in compagnia di una band padovana di Aerea. Abbiamo qui con noi la persona di
2: Ad.
3: Io sono Andrea.
1: Ok, allora cominciamo giù subito dalla terza domanda. oltre a voi due, ieri chi sono? E anche magari i ruoli, ci volete dire, anche i vostri.
2: Ma io sono il cantante. Andrea direi che può dircelo.
3: Io sono Andrea, sono il chitarrista. Abbiamo due chitarre in gruppo, l'altro chitarrista Emanuele. Poi abbiamo il basso Enrico e la batteria Marco.
1: Bene, Albert, nonostante il gruppo si dipada, tu inseriti sei di bassa carta.
2: Esattamente, sì. Bene. Aulla precisamente. Come noi già, che almeno sappiamo esattamente come indicare.
1: Come li conosciuti questi ragazzi, come si è trovati il gruppo Senabe con te? Parla un po' delle buone storie, dai.
2: Allora, io sono venuto in Veneto per lavoro, fondamentalmente. Mi sono iscritto su uno dei canali social, diciamo, di ricerca della musica, che è il villaggio musicale, vuol dire, non so.
1: Sì, sì, ci siamo passati
2: tutti. Mi sono iscritto come cantante, i ragazzi stavano cercando appunto un cantante e lei mi ha lavorato molto, molto semplicemente. Ci siamo incontrati una sera da sala prove, ci siamo piaciuti più in realtà poi come a livello personale. Poi musicalmente io sono rimasto abbastanza colpito da questi musicisti, perché poi dopo mi hanno detto che da poco tempo che stanno, insomma, da alcuni anni, addirittura quasi Star Week è iniziato tipo 5 anni fa, sembrava che fosse si è cominciato a 2 anni, sono in questo momento, e quindi sono rimasto qua. Ok, e ho deciso di continuare questa esperienza e finora ci sta divertendo su queste possibilità.
1: Le luoghi sono fondamentali, se il rapporto umano comunque è la fucina da cui nasce tutto per l'estrazione, ecco. Arriviamo ad oggi, gli Aerea. Quale brano presentate? Naturalmente, oltre il titolo, cosa vi ha ispirato? Chi l'ha scritto soprattutto? Sia testi, arrangiamenti, è un po' quello che c'è da dire, forse tanto.
3: Va bene, beh, diciamo, questo brano qua è nato che ci conoscevamo veramente da poco niente, come informazione attuale, perché ci sono stati dei cambi nel mentre. E il riff che ho montato giù l'ho deciso io, l'ho scritto io, mi sono ispirato a un gruppo, ai periferi. E il pezzo in particolare è Icarus Lips, e ho preso un po' la ritmica, che ha dei ritmi non proprio sul quarto, sono un po' strani, diciamo. E da lì ho buttato giù questo riff. Poi l'ho portato in sala, ci abbiamo lavorato, il pezzo mi sembra avesse scritto Eman, il Zaz Constructed. E da lì è nato un po' tutto, praticamente la struttura pian pianino è stata modificata, rinvitata, rebuttata, eccetera, e adesso il pezzo è.
1: Pensiamo il titolo del suo pezzo, anche lei.
3: Il pezzo è Ave.
1: Ave.
3: Esatto. Inizialmente si chiamava Perfect Brico.
2: Sì, perfetto. Perfetto.
1: Vabbè, più conciso, però rimane più mente, insomma.
3: Più diretto.
1: Ascolta, togliamoci questa domanda, così poi parliamo un po' di voi. Chi cerca gli Aerea? Dove vi trova a livello di social e anche per piattaforme digitali? E come vi trova? Oltre a che bene, immagino.
2: Si trova al bar.
1: Il bar,
2: al bancone della precisione.
1: Con la birra, immagino. Quello di vederlo, niente. Borossa.
2: A volte che proprio ne era bene.
1: Per fare.
2: Sì, facendo metal almeno saputo prima di in tinta. Abbiamo le classiche piattaforme social, Instagram, dove possiamo essere trovati come Aerea Metal Band, che tra l'altro appunto questa cosa poi spesso salta fuori, facciamo delle live, ci presentano come aerea metal band, in realtà poi non è invece, è soltanto aereo. E su Facebook uguale, cioè, abbiamo anche qualcosa su YouTube, ma ci stiamo ancora lavorando, diciamo che abbiamo fatto qualche live, abbiamo un po' di materiale che verrà poi pubblicato da lì in avanti. Abbiamo deciso di non buttare subito fuori le cose velocemente, ma di fare prima una collezione di materiale per poi poterlo divulgare, diciamo, con una certa continuità. Stiamo ancora lavorando poco per cercare di definire come uscire fuori sul mondo social.
1: Una domanda, se sono da testa del passo, se doveste consigliarmi in nome di un artista che vi ha influenzato e anche un album che vale la pena di riscoltare, cosa vuoi?
3: Sono un po' dettagli, ci penso perché faccio mente locale.
2: Io ho passato parecchi generi come ascolto. Quello che mi spinge lui, diciamo, all'interno del gruppo Aerea sono stati Doom, sicuramente.
1: Wow!
2: E anche se potrei provare a scimmiottarlo, ma è una James Keenan restata sempre inarrivabile, però è sempre una fonte di ispirazione quotidiana. Non soltanto come capigliatura che poi lui riesce a trasformare in maniera molto migliore della mia, però sì, ecco, quello sarebbe, diciamo, quello che mi spinge e mi dà ispirazione, cioè,
1: e l'album
2: Anema sicuramente dritto su quello, cioè.
3: Diciamo, io forse potrei dire The Day to Remember come band e come album Homesick, perché sono stato il primo gruppo che mi hanno portato a cordature diverse, a riff, a scoprire i breakdown. Sono stati il primo gruppo che hanno veramente ispirato nel scrivere. Dopo prendo un po' tutto da tutto, perché io non ho un gruppo preferito, un album, io ascolto la shuffle e quello che viene fuori ascolto e prendo il proprio a cade.
1: Sì, siamo quasi arrivati alla fine, dai, dopo la secca, analogico digitale.
2: Analogico?
3: Io digitale per la comodità, per la schiena, cioè tra lavoro e tutto, una santa
1: chitarristia.
2: Sono
1: ragazzi, si va alla fine, non sicuramente alla fine agli aerei, perché voi vedete sicuramente, vi vedrò in giro, ho già capito, vi vedrò in giro e ve lo vorrei dire. Qui da Mondo Live, la TV è tutto, Marco Weiss e gli aerei, stay rock.

0: Thank you.
1: Allora vi sono piaciuti gli aerei? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercateli sui loro profili social e io vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

secondo me la donna e l'uomo sono destinati a diventare uguali. In questa nostra epoca

La civiltà si è data un grande affare per attenuare certe differenze che erano causa di profonda ingiustizia. C'è stato un graduale avvicinamento nel modo di comportarsi, di sentire, di pensare, insomma, di vivere, fino alla tanto sospirata parità. Però, secondo me, all'inizio di tutto c'è sempre una donna. Secondo me la donna è donna da subito. Un uomo è uomo a volte prima, a volte dopo, a volte mai. Secondo me una donna è coinvolta sessualmente in tutte le vicende della vita, a volte persino nell'amore. Secondo me una donna innamorata imbellisce, un uomo rincoglionisce. Secondo me in un salotto, quando non c'è neanche una donna, è come recitare in un teatro vuoto. Se invece non c'è neanche un uomo, tra le donne si crea una complice atmosfera di pace. Appena arriva un uomo è la guerra. Secondo me un uomo che dice di una donna quella lì la dà via meriterebbe che a lui le donne non gliela dessero proprio mai. Secondo me è una donna che dice ad un uomo con cui sta facendo l'amore: come con te, con nessuno. Andrebbe comunque arrestata per falsa testimonianza. Secondo me, per una donna che non ha fortuna in amore, non si può usare il termine sfigata. Secondo me, gli uomini si sono sempre occupati del potere sulle cose, le donne del potere sulle persone. Ma questa è seria, non c'è tre. Secondo me, le donne, quando ci scelgono, non amano proprio noi, forse una proiezione, un sogno, un'immagine che hanno dentro. Ma quando ci lasciano, siamo proprio noi quelli che non amano più. Secondo me, una donna che si offre a un uomo sessualmente ed è respinta, rimane sconcertata. Non ci può credere. Il suo primo pensiero è che lui sia omosessuale. Ma in genere questa versione non regge. E allora pensa: eh già, lui si difende. Ha paura di essere troppo coinvolto emotivamente. Oppure si sente bloccato dall'eccessiva eccitazione. Il fatto che lei possa non piacere è un'ipotesi che non può assolutamente prendere in considerazione. Donna! Brava! Donna, l'angelo ingannatore, l'ha detto Baudelaire. Donna, il più bel fiore del giardino, l'ha detto Goethe. Donna, femmina maliarda, l'ha detto Shakespeare. Donna, sei tutta la mia vita, l'ha detto un mio amico ginecologo. Sì. Sì, secondo me la donna e l'uomo sono destinati a rimanere assolutamente differenti. E contrariamente a molti, io credo che sia necessario mantenerle, se non addirittura esaltarle, queste differenze. Perché proprio da questo scontro e incontro tra un uomo e una donna che si muove l'universo intero. All'universo non gliene importa niente dei popoli e delle nazioni. L'universo sa soltanto che senza due corpi differenti e due pensieri differenti non c'è futuro.

0: abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.
4: Where and when music is live. Radio Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Ras Wave, l'onda del rock.
1: Romeo Vocals.
0: Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Un forte abbraccio da Alberto Prisco, stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Dopo gli speciali delle scorse settimane dedicati alle cover o ai pezzi classici del passato, in questo nuovo episodio torneremo alle novità discografiche e sono veramente tante quelle in scaletta. Siamo già partiti in sottofondo con un brano di un cantautore classe 1997, arriva dal Vermont. Il suo ultimo lavoro si intitola The Great Divide, che contiene questo pezzo che è un ottimo singolo dal titolo Doors. Lui si chiama Noah Kahan. Buon ascolto con Rock Wave.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Molto bravo questo cantautore, arriva da Stratford nel Vermont, ha pubblicato vari album, l'ultimo si intitola The Great Divide, lui è Noah Kahan, Doors è il titolo di questo pezzo, un singolo molto melodico con dei cori quasi da stadio, per questo cantautore che sicuramente esploreremo meglio nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora vi porto in Svezia per un duo che è nato nel 1995, si chiamano Club 8 e sono Carolina Comstedt e Joa Angergård. Sicuramente sono tra i nomi di riferimento dell'indie pop scandinavo. Ci presentano un nuovo singolo dal titolo Travel Back in Time, Club 8.
2: Yes, the symbol of the most ruthless and dangerous city.

Rock Wave. Le atmosfere crepuscolari dei Club 8 con Travel Back in Time dalla Svezia, ma ora velocemente dall'Olanda, una band che noi amiamo molto e che si chiama Somnjør.

Una band che abbiamo imparato ad amare già da qualche settimana, Dark Before the Dawn, sono i Somnio, dal loro ultimo album dal titolo 24 Hours, un album che contiene tantissime canzoni, tutte di questo livello, tutte gradevolissime. In particolare questa canzone, Buio prima dell'alba, è un invito a ritrovare slancio e prospettiva. Chris Angelis invece è una cantautrice nata a Los Angeles nel 1984, è attiva dal 2010, il suo ultimo album si intitola Le Sight, il pezzo che ci presenta è Hellos and Goodbyes, Chris Angelis.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Chris Angelis ha pubblicato ad oggi vari EP, vari album, e lei divide la sua attività musicale tra la sua città, Los Angeles, e Nashville. Lesight è il titolo di questo ultimo album, Hellos and Goodbyes, la canzone di quest'oggi. Ci spostiamo ora a Chicago, dove troviamo una formazione che è nata nel 2020, ha un suono secondo me molto europeo, ricorda band come U2, Simple Minds, qualcosa anche degli Smiths, in particolare nella voce del frontman Wesley Parker. Si chiamano Brigitte It Calls Me Baby e dall'ultimo album, il secondo in carriera, ci fanno ascoltare Truth is Stranger, Temptation.

La verità a volte più strana della finzione. Brigitte Calls Me Baby, Truth Is Stranger Than Fiction, dal loro secondo album che si intitola Midnight Rendezvous, formazione che si è esibita anche in Italia, al Magnolia, a Milano recentemente. Sicuramente una band che merita di essere vista dal vivo, anche grazie alle performance del frontman Wesley Parker, classe 1993. Ed ora un brano di Alexis Taylor e Mike Simonetti. Alexis è un cantante polistrumentista che fa parte degli Hot Chip, mentre invece Mike Simonetti è un produttore e DJ newyorkese piuttosto affermato. Quindi è l'unione di due mondi musicali molto diversi che in questo brano si completano. Sicuramente brano che si intitola Perfect Kiss.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Alexis Taylor e Mike Simonetti, questi synth molto morbidi, sicuramente portati dal cantante polistrumentista degli Hot Chip, ovvero Alexis Taylor, e poi Mike Simonetti fa la sua parte, lui è un produttore e DJ molto noto, anche se normalmente porta avanti sonorità disco, house ed elettronica che si sentiva in sottofondo molto molto leggera e molto molto gradevole. È il momento ora di Sira Kaun, che è una cantautrice e musicista del 1975. Intanto ci ascoltiamo questa canzone che si intitola Say Something e dopo vi dirò qualcosa di più di questa cantautrice che è tornata alla sua etichetta storica, ovvero sia la Sub Pop, Sira Kaun.

0: Siraka Un, attiva nella scena di Seattle dalla fine degli anni 90, ha fatto parte anche dei Band of Horses, ha partecipato ad un loro album del 2006. Questa è una canzone un po' malinconica dal sapore alt country. Siraka Un. Rock Wave.
1: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: E poi arriva l'estate. C'è un momento dell'anno che il sole si fa alto, tutto irradia caldo e tu ti nascondi sotto gli alberi per godere dell'ombra, di dove la luce perde il suo riflesso ed inizi a riflettere di come le differenze siano l'unica vera ricchezza in questo mondo, dove se fossimo tutti uguali non ci accorgeremmo.
3: Al centro della musica, Radio Centrale Milano, 24 hours a day.
4: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Io lo so già che gli amanti dei Beatles diranno: ma che versione di Blackbird, grande classico del 1968 tratto dal White Album. Loro sono i Dandy Warhols, hanno ripreso questa canzone, l'hanno fatta propria con questa versione un po' psichedelica, un po' minimale, con delle atmosfere sognanti. Una versione tutto sommato molto intima e molto particolare, che forse ai puristi dei Beatles magari non sarà piaciuta del tutto. Continuiamo con le Wet Leg, che è un duo nato nel 2019 nell'isola di Wight. Fanno parte del progetto Help 2, i cui proventi vanno a favore di War Child per sostenere i bambini colpiti dai conflitti. Il pezzo si intitola Obvious. Wet Leg.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Erano le Wet Leg che partecipano a questo progetto benefico che è l'erede di quello storico del 1995 che era stato ideato e curato da Brian Eno. Allora c'erano i Radiohead, gli Oasis, i Blur, gli Stone Roses, Paul McCartney. In questo capitolo secondo c'è Beth Gibbons, Anna Calvi, i Big Thief, Depeche Mode, Johnny Marr, Damon Albarn che torna dopo la precedente partecipazione con i Blur e ovviamente le Wet Leg con questa Obvious. Ma ora torniamo al rock vero dopo questi due brani un po' sognanti con una formazione in pista dal 1978, band californiana importantissima guidata da Mike Ness, si chiamano Social Distortion.

The Way Things Were da Born to Kill, che è il nuovo album per i Social Distortion, band fondamentale del punk rock americano, come dicevo prima, nati nel 1978, anche se devo dire qua si sono un po' misurati, hanno fatto un brano di rock classico americano molto bello, molto coinvolgente. Nel 1956 invece è nato un certo Nick Salomon. Lui è inglese, arriva da Londra. Nel 1986 ha fondato The Bevis From. Dal nuovo album questa si intitola Sink Estate.

E qui è partita la sua chitarra. Nick Salomon ha pubblicato ad oggi tanti e tanti album in carriera, una trentina. Il suo nuovo lavoro è fatto di ben 20 tracce, il tutto con la sigla Bevis Front. Questa era Sing Estate. L'album si intitola Horrorful Heights. In sottofondo una nuova band, hanno esordito da poco con un lavoro dal titolo Birding. Si parla moltissimo di loro, sono i Diri. Questo è un pezzo che ha introdotto l'album, si intitola Alma.

0: Il dream pop etereo e sognante con queste atmosfere crepuscolari per quanto riguarda i Diri e il pezzo dal titolo Alma, una produzione minimalista che sicuramente esalta la voce intensa e sussurrata della front woman di questa formazione, creando delle atmosfere cinematografiche. Il loro primo disco Burning è uscito ad aprile ed è già un successo, varie copertine per loro. Continuiamo con Mumford & Sons e con la voce di Gracie Abrams. Il pezzo si intitola Badlands.
1: Remember they said I was born wild. I think I live on the outside. Never been fixed for the slow high yet.

uno dei brani più belli del nuovo album dei Mumford & Sons, con la partecipazione di Gracie Abrams. Prize Fighter è il titolo del loro nuovo album Badlands, la canzone di quest'oggi per questa formazione londinese nata nel 2007, anche se poi Marcus Mumford è di origini americane, però la base della band è sicuramente l'Inghilterra, anche se poi si sono spostati per un lungo periodo negli States, dove hanno fatto degli album molto più prodotti e molto più arrangiati. Sono tornati un po' alle origini con questo nuovo album molto molto bello, consigliatissimo, album molto lungo con tante canzoni da ascoltare. Lui è inglese, lei invece è dalla Nuova Zelanda, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People, questo duo formato da Carl, che è originario del Kent, e da Kat, che arriva dalla Nuova Zelanda. Sono attivi dalla metà degli anni 2020. Il nuovo album si intitola Under the Rainbow, che è un mini lavoro che esce per la Sub Jungle, che è un'etichetta che ha come sede Pretoria nel Sudafrica. Find Me There è il titolo di questa canzone, con la voce eterea di Kat che crea delle atmosfere che richiamano sicuramente il dream pop e magari anche qualcosa di shoegaze, e perché no anche qualcosa dei grandi Velvet Underground. Gli stessi ingredienti che troviamo anche nella band che segue, anche loro incidono per la Sub Jungle. Si chiamano Kind Deals ed è un progetto a distanza che ha come base la città di Perth in Australia, ma che annovera musicisti sia australiani ma anche degli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera. Il pezzo si intitola Making Memories, il lavoro Little Epiphanies, loro sono i Kind Deals.

0: Wave, l'onda del rock.
1: Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
2: Radio Centrale Milano, tutto un altro sound.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Questi due signori che avete appena ascoltato si chiamano Paul McCartney e Ringo Starr, ovvero sia i Beatles. Home to Us è un pezzo che fa parte del nuovo album di Paul McCartney, un album che vede varie collaborazioni e questa ovviamente è imperdibile con il suo batterista di sempre, con Ringo. Tra l'altro sembra anche proprio una canzone scritta dallo stesso Ringo come genere musicale. Ricorda anche l'ultimo album del grande batterista inglese. Da segnalare ai cori la presenza di Chrissie Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e di Charlene Spiteri, cantante degli scozzesi Texas. Ma ora vi porto in Belgio, dove troviamo una formazione che si chiama So Much for Gravity, formazione guidata da Wouter Vlaeminck, con il nuovo singolo dal titolo Snow and Flames.

Snow and Flames dai So Much for Gravity, una formazione che arriva da Mechelen, che si trova in Belgio, guidata da Wouter Vlaeminck. La voce è quella della sorella, che si chiama Verl. Lui in realtà ha messo in stand by la formazione, sta portando avanti il progetto sempre con lo stesso nome, ma solamente insieme alla sorella. Una formazione che ha pubblicato ad oggi 2 album e molto curata la produzione di questa canzone, con un po' di elettronica in sottofondo a fare da base. Continuiamo con Morrissey. Amazona è un brano di Roxy Music che lui riprende nel suo nuovo album.

Amazon da Morrissey con questa sua interpretazione molto teatrale, così come era anche l'originale ovviamente di Roxy Music con il grandissimo Brian Ferry. L'originale era del 1973, contenuto nell'album Stranded. Ora invece è il momento di un duo folk americano, si chiamano Milk Carton Kids, Blue Water.

Joey Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, le loro voci si intrecciano in un equilibrio perfetto, creando un'atmosfera molto calda per un folk molto minimalista per i Milk Carton Kids. Blue Water è un pezzo contenuto nel loro ultimo album dal titolo Lost Cause Loverfull, per un duo nato nel 2011. Continuiamo con un'artista tedesca, si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff. Il 5 giugno ha pubblicato il suo primo album dal titolo Easy Pillar, che contiene anche questa canzone dal titolo Front Row. Brockhoff.

Cantautrice tedesca di Hannover, classe 1996, attiva dal 2020. Lei era Brokoff con Front Row, però ora attenzione, un pezzo iconico degli Arctic Monkeys, ovvero I Bet You Look Good on the Dance Floor, brano del 2005, ribattezzato in chiave funky dai Baby Charles, band inglese.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: I Bet You Look Good on the Dance Floor dai Baby Charles Band di Brighton. La loro versione trasforma il classico degli Arctic Monkeys, band di Sheffield, in un brano funk carico di fiati e con un bellissimo groove. Ma ora attenzione, perché Pictish Trail è il progetto che arriva dalla Scozia di un personaggio che si chiama Johnny Lynch. Questa è Lifeline.

0: Il meglio della musica rock.
1: Pictish Trail Life Slime dall'album omonimo, per questo artista scozzese nato nell'isola di Haig, classe 1981, ha fatto un nuovo capitolo della sua musica tra intimità e sperimentazione, un album che è stato prodotto da Mike Lindsay, figura molto importante dell'indie inglese, ha suonato in vari festival internazionali molto molto importanti. Quello che segue sarà l'ultimo brano in programma per questa puntata di Rock Wave, è di una formazione attiva dal 1998, si chiamano Way Pictures, band guidata dal cantautore e chitarrista David Tattersall, una band molto prolifica che ha pubblicato in questo 2026 un album che si intitola Gained Lost, e noi ci ascoltiamo proprio la title track per chiudere questa puntata di Rock Wave, sperando che tutto vi sia piaciuto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: Italian Groove. Italian Groove, le sonorità della scena italiana.
1: Italia in Groove.
2: Eccomi qua, sono bello pronto, ben trovati all'ascolto di questa programmazione Italian Groove da parte mia, da parte di Sly. Vi accompagno ogni settimana un'ora dedicata solo ed esclusivamente alla scena italiana. All'interno di questa programmazione musicale, di questa playlist, ci sono dei suoni veramente speciali, ci sono le cosiddette good vibes italiane da non perdere, perché vi anticipo che la playlist è bella da vivere insieme. Come molto bello anche scambiare un po' di opinioni durante queste dirette, e lo state facendo veramente bene visto che mi state contattando in tanti grazie al mio contatto Facebook Salvatore Silvestri Sly SLY. Mi state contattando su Messenger e questa cosa mi fa molto piacere. Fatelo anche durante questa diretta, durante questa puntata che inizia veramente bene all'insegna delle good vibes italiane di Italian Groove.

Si intitola Freedom, questa traccia che ha aperto questa puntata nuova di Italian Groove, una delle belle produzioni del grande maestro, percussionista, polistrumentista e compositore italiano Gabriele Poso. Lui è nato in Sardegna ma è cresciuto, vissuto in Puglia. E abbiamo ripreso questo album che è stato pubblicato nel 2012 dal titolo Roots of Soul, che contiene appunto questa Freedom, sentita in apertura di Italian Groove. Un saluto va a tutti voi che siete sintonizzati da parte mia, che state seguendo questo viaggio che sarà come al solito all'insegna di solo good vibes italiane, di solo suoni e sonorità made in Italy all'interno di questa programmazione settimanale di Italian Groove. Diamo spazio ora a qualcosa che è stato pubblicato di recente, una bella novità di due grandi musicisti che producono tantissimo per la storica etichetta bolognese, la Irma Records. Lo fanno in svariati progetti. Anche questo fa parte dell'archivio della Irma Records. Il nome è Just Humor. Dietro questo progetto ci sono i fratelli Enzo e Gianni Lo Greco.

mentre anch'io mi stavo gustando in cuffia e al massimo del volume il passaggio, i groove davvero accattivanti di questa produzione di King of Soul, stavo dando un'occhiata alla playlist settimanale di Italian Groove e devo dire che ho inserito parecchie novità di quest'ultimo periodo, quindi c'è un motivo in più per seguirmi fino in fondo, fino al termine di questa puntata, di questa programmazione che dà spazio solo alla scena italiana. Ricordate Italian Groove insieme a Sly. Questa The King of Soul è il singolo che ha pubblicato di recente Bebo Baldan, Bebo Best e la Super Lounge Orchestra. Rimanendo come sempre nella scena italiana, ascoltiamo qualcosa che fa parte di questo disco del debutto di una formazione abruzzese, disco che si intitola Tabasca, è stato pubblicato il 27 marzo da parte dell'etichetta indipendente la Killer Groove Records e che ci ha permesso di conoscere le qualità, la bravura di tre bravi musicisti che arrivano dalla scena abruzzese. Valerio Pompei, Paolo Mazziotti, Luca Mongia, che formano questo progetto che si chiama proprio come l'album stesso, vale a dire Atabasca. Vi invito a sentire tutto il disco perché ritrovate 10 belle tracce e poi per gli amanti del vinile hanno pubblicato anche la versione vinile e all'interno di questo loro disco del debutto ritrovate sonorità che vanno dal jazz, funk, psichedelia, sonorità desertiche, atmosfere che ci riportano un po' ai grandi western all'italiana, il cosiddetto cinematic groove. E questa settimana ho scelto di suonare questa traccia, Eldorado, firmata Atabasca.

Si intitola Metta, la traccia che apre l'album nuovo pubblicato da Savannah Funk, Behind the Eyes, il sesto album per questo trio che arriva da Bologna. Alla chitarra c'è il grande Aldo Betto, poi la batteria Joseph Boasa e al basso Black Franchetto. Ho avuto l'opportunità di sentirli qui in Abruzzo a Roseto il 25 aprile, dal vivo sono strepitosi, dato sì che il loro calendario ricchissimo di eventi, soprattutto in questo periodo estivo 2026, vi consiglio di andarle a sentire live perché sono coinvolgenti. E tutto quest'album è bellissimo e di tanto in tanto inseriamo qualcosa all'interno appunto della programmazione di Italian Groove. E visto che stiamo suonando tantissime novità all'interno di questa puntata di Italian Groove di questa settimana, andiamo a sentire qualcosa contenuto all'interno del secondo album Until We Are Free, che è stato pubblicato il 17 aprile da parte di questo collettivo che ha base a Roma. Si chiamano Fabric, questa è Make Me Dance.

0: E dopo la prima parte abbastanza corposa di belle novità di quest'ultimo periodo che arrivano sempre dalla scena italiana, ho pensato di fare un bel salto nel passato e di arrivare al 1994, anno in cui venne pubblicato questo capolavoro, vero e proprio capolavoro, che è tenuto ben custodito all'interno dell'immenso archivio da parte dell'etichetta bolognese, la Irma Records. Mi riferisco al disco dei Gest of Funk, Love in a Black Dimension, che abbiamo così avuto modo di riprendere grazie all'ascolto della traccia For My Precious Love. Restando sempre in tema di produzioni italiane, si va a sentire qualcosa che è stato pubblicato qualche anno fa sempre dall'etichetta bolognese, la Irma Records, e che ha visto collaborare due artisti che arrivano dalla scena pugliese: Vito La Linga, V-Mood Inch Project, e la cantante, performer, autrice di tutti i testi di queste produzioni, Nica Leo, Veronica Palmisano e la band Funkin Salento Nord. Li sentiamo con questa bella traccia ora all'interno di Italian Groove.
1: Cita, cita. Cita, cita.

In questa parte della puntata di Italian Groove ho pensato di riprendere questo disco Easy Experience, dove ci sono tante tracce, tante produzioni legate a grandi maestri, grandi nomi della scena italiana. Ho pensato di suonare questa underdrama del celebre compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra scomparso qualche anno fa dal nome Giancarlo Gazzani. Ne approfitto per salutare tutti quanti voi che state seguendo Italian Groove, un'ora dedicata alla scena italiana, solo good vibes italiane scelte da me, scelte da Sly. Grazie anche per i messaggi che sto ricevendo su Messenger, sul mio contatto personale che ricordo è Salvatore Silvestri Sly SLY. Stavo commentando con alcuni di voi proprio alcuni passaggi che vi sono interessati di questa parte della playlist. Continuate a interagire, fatelo anche tranquillamente nei prossimi giorni per chiedermi qualsiasi cosa che riguarda questa programmazione musicale che riguarda appunto Italian Groove. Restando sempre nella scena italiana si va a sentire qualcosa, in particolar modo questa traccia che si intitola Segreto, del primo vero album pubblicato lo scorso anno da parte del quartetto che arriva da Milano. L'album si intitola Chi è Nicola Felpieri? E il quartetto in questione è quello dal nome Il Mago del Gelato, che sentiamo ora a Italian Groove.

finale bellissimo di questa puntata di Italian Groove, visto che abbiamo sentito questa traccia Running dal secondo e nuovo disco pubblicato da Oh So Good Francesco Lo Giudice dal titolo 1000 Smiles. Ringrazio quanti di voi mi avete accompagnato fino in fondo, fino al termine di questa puntata di Italian Groove. Vi invito poi a sentire, in attesa della prossima diretta, le versioni podcast di buona parte di queste puntate che ritrovate disponibili free per tutti quanti voi sulla piattaforma streaming di Mixcloud. Basta ricercare me come Sly Mixcloud. Ci salutiamo con questa produzione dello scorso anno della Irma Records di un bravo compositore, batterista e produttore italiano come Gianluca Porro. In questa circostanza si è visto accompagnato dal sassofonista Gaetano Partipillo e dalla voce di Wendy D. Lewis, cantante statunitense ma che spesso si trova in Italia e collabora con tantissimi artisti italiani. Sentiamo in questo finale la traccia NYC. Noi ci sentiamo

0: Ciao, sono Roberto, anch'io ascolto Radio Centrale Milano.
1: Va ora in onda. Bande rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz. Realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Conduce in studio Antonello Napolitano.
2: Un cordiale saluto e ben ritrovati all'ascolto di Bande Rumorose. Quella di oggi è l'edizione numero 57 e prima di presentarvi il sommario vi ricordiamo che tutti gli orari indicati all'interno di questo programma, se non diversamente specificato, sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana meno 2. Per chi volesse collaborare con la nostra trasmissione, l'indirizzo di posta elettronica a cui scrivere è il seguente: banderumorose@dxfanzine.com. Questa edizione si apre con un notiziario di X. Seguirà un nostro servizio sulla probabile ripresa delle trasmissioni della Voce dell'America e forse anche di Radio Thailand attraverso la stazione ripetitrice ad onde corte situata a Udon Thani in Thailandia. Successivamente vi presenteremo un servizio sulla disattivazione dell'impianto trasmittente di una radio pirata che era stato installato all'interno del campanile della chiesa di San Willibrordo nella città di Mil in Olanda. Infine la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di varie emittenti operanti sia in onde medie che corte.
3: Notiziario di X.
2: Qatar, secondo quanto reso noto da Tarek Zeidan, l'emittente statale QMC, acronimo di Qatar Media Corporation, ha ripreso le sue trasmissioni in onde medie sulla frequenza di 675 kHz. Regno Unito. Radio Caroline ha pubblicato il calendario 2026 delle trasmissioni di Radio Caroline North, il servizio speciale che ripropone l'atmosfera e la musica degli anni d'oro delle radio offshore. Gli appuntamenti sono previsti per l'11 e 12 luglio, dal 7 al 9 agosto per il tradizionale weekend di raccolta fondi, il 12 e 13 settembre, il 10 e 11 ottobre e il 7 e 8 novembre, nonché il 9 e 10 dicembre 2026. Le trasmissioni saranno ascoltabili su 1368 kHz in onde medie tramite Mansk Radio, su 648 kHz del trasmettitore di Radio Caroline e via internet attraverso il sito e l'app ufficiale dell'emittente. Il calendario resta comunque suscettibile di eventuali modifiche. Restiamo nel Regno Unito. La BBC ha annunciato che a partire dal 31 luglio 2026 BBC Radio 5 Live cesserà le trasmissioni dai trasmettitori di Folkestone e Redruth nell'ambito della riorganizzazione della rete di diffusione radiofonica. Gli ascoltatori dell'area di Folkestone potranno continuare a seguire l'emittente sintonizzandosi sulla frequenza di 909 kHz in onde medie, mentre nell'area di Truro, servita finora dal trasmettitore di Redruth, il servizio resterà disponibile sui 693 kHz in onde medie. BBC Radio 5 Live continuerà inoltre a essere accessibile tramite radio digitale DAB, televisione e il sito web della BBC, l'app BBC Sounds e attraverso gli smart speaker compatibili. L'emittente pubblica britannica ha comunicato la chiusura dei due impianti il 17 giugno 2026, invitando gli ascoltatori ad effettuare la risintonizzazione dei propri apparecchi per continuare a ricevere regolarmente il servizio. Spagna continua l'abbandono delle onde medie da parte delle emittenti della catena COPE. La prossima sembra essere COPE Salamanca, che trasmette dalla città di Salamanca sulla frequenza di 1134 kHz. Lo scorso 16 giugno la stazione è stata ascoltata mentre diffondeva ripetutamente un annuncio che invitava a continuare l'ascolto sulle frequenze in FM oppure attraverso l'applicazione online. Svezia. Ad Halmstad è stata presentata una nuova domanda all'autorità svedese per i media per ottenere una licenza permanente di trasmissione trasmissione in onde medie provvisoriamente sulla frequenza di 1602 kHz. Secondo quanto riportato nella richiesta, il progetto denominato Halmstad Mellanwag intende offrire una programmazione radiofonica indipendente con particolare attenzione alle trasmissioni locali non commerciali. I contenuti saranno incentrati su temi storico-culturali, tecnici, educativi e legati alla comunicazione di emergenza. L'obiettivo dichiarato è quello di aggiungere una nuova voce indipendente al panorama radiofonico locale, contribuendo a rafforzare la libertà di espressione, la libertà di informazione e il pluralismo nell'area di copertura del servizio. Dietro l'iniziativa c'è Henrik Paulsson, già noto per aver trasmesso in passato con l'emittente Funkis Radion sia in FM sia in onde medie. La richiesta richiama anche la tradizione radiofonica della città. Sveriges Radio, ovvero la radio svedese, trasmise infatti da Halmstad in onde medie dal 1949 al 1970 sulla frequenza di 1562 kHz. E restiamo in Svezia. La stazione radio di Grimeton, patrimonio mondiale dell'UNESCO, insieme all'associazione Alexander Grimeton, invita radioamatori, appassionati e visitatori ad una giornata speciale dedicata alla storia delle comunicazioni. Durante l'evento verrà nuovamente messo in funzione il celebre alternatore Alexanderson, l'unico esemplare al mondo ancora perfettamente funzionante. L'alternatore originale del 1924, identificato dal nominativo SAQ Sierra Alfa Quebec, effettuerà due trasmissioni in telegrafia CW sulla frequenza VLF di 17,2 kHz. La prima trasmissione inizierà alle 10:25 ora dell'Europa centrale con una breve introduzione. Alle 10:30 prenderanno il via le operazioni di avviamento dell'alternatore e intorno alle 10:45 Sierra Alfa Quebec sarà in onda con il tradizionale segnale di chiamata. Alle 11 verrà trasmesso il messaggio ufficiale. La seconda trasmissione seguirà lo stesso programma. Introduzione alle 14:25, avviamento dell'alternatore alle 14:30, messa in onda intorno alle 14:45 e trasmissione del messaggio alle 15. Gli orari sono sempre espressi secondo l'ora dell'Europa centrale, ovvero ora UTC più 2. A causa di difficoltà organizzative, quest'anno non sarà disponibile la consueta diretta video delle trasmissioni. Tutto il personale sarà impegnato nelle operazioni necessarie per portare Sierra Alfa Quebec nuovamente in onda. Sono inoltre previste alcune trasmissioni di prova in via preliminare il 2 o il 3 luglio, tra le 13 e le 16, sempre ora dell'Europa centrale. Durante questi test, Sierra Alfa Quebec sarà attiva per brevi periodi utili ad effettuare verifiche tecniche e misurazioni. Gli ascoltatori sono invitati ad inviare i propri rapporti di ricezione. Per ottenere la conferma elettronica QSL è necessario utilizzare il modulo online disponibile dal 5 al 26 luglio 2026. Durante tutta la giornata sarà attiva anche la stazione radioamatoriale Sierra Kilo 6 Sierra Alfa Quebec sulle bande dei 3, 5, 7 e 14 MHz in CW, oltre che sulle frequenze di 3755 e 7140 kHz in fonia SSB. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale dell'evento.
3: Welcome to the Voice of America in Korean.
4: Direct from Washington, the Voice of America.
2: Potrebbe non essere soltanto una serie di test tecnici. A distanza di pochi mesi dall'annuncio della sua possibile chiusura, una delle più importanti stazioni di trasmissione in onde corte dell'Asia torna infatti al centro dell'attenzione. L'Agenzia degli Stati Uniti per i Media Globali ha richiesto nuove frequenze internazionali per effettuare prove di trasmissione dal centro trasmittente di Udon Thani in Thailandia, dal quale fino ai primi mesi del 2025 venivano diffusi i programmi della Voce dell'America e del Servizio Mondiale di Radio Thailand. Una mossa che riaccende le ipotesi su una possibile riattivazione su pianta stabile dell'impianto, protagonista da oltre 40 anni della diffusione radiofonica internazionale verso il continente asiatico. Sentiamo il servizio.
5: Dopo aver effettuato alcuni test di trasmissione dal centro radiofonico del Botswana lo scorso mese, l'Agenzia degli Stati Uniti per i Media Globali ha compiuto un nuovo passo operativo. L'ente ha infatti prenotato nuove frequenze presso l'HFCC, l'organizzazione che coordina a livello mondiale le frequenze delle trasmissioni in onde corte per evitare interferenze tra emittenti internazionali. Le nuove frequenze serviranno per ulteriori test di trasmissione, questa volta però dal centro trasmittente di Udon Thani, in Thailandia. Si apre così un nuovo capitolo nella complessa storia di questo importante impianto per le onde corte. La stazione nacque in seguito all'accordo firmato il 4 aprile 1984 tra gli Stati Uniti e la Thailandia per la realizzazione di un centro trasmittente destinato ai programmi della Voce dell'America. In cambio delle facilitazioni concesse agli Stati Uniti, il Dipartimento per le Relazioni Pubbliche del Governo Reale Thailandese ottenne l'accesso agli impianti di diffusione. Fin dall'entrata in funzione della struttura, anche il servizio internazionale di Radio Thailandia venne trasmesso da Udon Thani con una potenza di 500 kW. Negli anni 2000 la potenza fu ridotta a 250 kW e alcuni programmi di Radio Thailand furono ritrasmessi per 2 ore al giorno dagli impianti di Greenville negli Stati Uniti. Successivamente, il volume delle trasmissioni internazionali thailandesi subì una progressiva riduzione. Nel dicembre 2025, Carrie Lake, direttrice dell'Agenzia degli Stati Uniti per i Media Globali, aveva notificato al Congresso statunitense l'intenzione di procedere alla chiusura definitiva della stazione. Una decisione che aveva suscitato perplessità, soprattutto perché l'impianto era stato recentemente rimesso in funzione. La scelta sembrava in contrasto con il precedente orientamento dell'amministrazione di Donald Trump, che aveva manifestato la volontà di mantenere operativo il sito per le trasmissioni dirette verso l'Asia e di rispettare gli impegni assunti con la Thailandia nell'ambito del servizio internazionale. A distanza di 6 mesi, la situazione sembra tuttavia essere cambiata ancora una volta. I nuovi test annunciati dall'Agenzia degli Stati Uniti per i Media Globali potrebbero infatti rappresentare il primo passo verso una riattivazione stabile del centro trasmittente. Costruita nel 1989 dagli Stati Uniti con un investimento di circa 120 milioni di dollari, la stazione è formalmente di proprietà della Thailandia. L'accordo originario prevedeva infatti il trasferimento dell'impianto al governo thailandese, che ne mantiene la titolarità, mentre la gestione operativa avviene attraverso un contratto di locazione rinnovabile ogni 25 anni. Il sito dispone di 7 trasmettitori in onde corte da 500 kW ciascuno, attualmente utilizzati a una potenza ridotta di 250 kW. Secondo gli osservatori, l'impianto potrebbe essere ancora in buone condizioni. La struttura appartiene infatti al governo thailandese e il personale è in gran parte locale, elemento che fa pensare a una manutenzione costante nel corso degli anni. Resta ora da capire se questi test rappresentino soltanto una verifica tecnica oppure il segnale concreto di un ritorno in servizio di una delle più importanti stazioni di trasmissione in onde corte dell'Asia.

0: Quello che abbiamo appena ascoltato è uno dei jingle di Radio Veronica, la prima emittente pirata che, trasmettendo da una nave nel Mare del Nord, con la sua programmazione musicale moderna e rivolta ai giovani, conquistò milioni di ascoltatori nell'intera Olanda. Dopo la chiusura delle radio offshore negli anni 70, il fenomeno si spostò sulla terraferma. Nacquero centinaia di radio pirata non solo in FM, ma anche sulle onde medie e corte, soprattutto nelle aree rurali, dove ancora oggi vengono considerate in Olanda una tradizione popolare legata alla musica locale e alla vita delle comunità. È in questo contesto che si inserisce la recente vicenda del collettivo Firma PCB, i cui membri sarebbero riusciti a installare un'antenna FM all'interno del campanile della chiesa di San Vilibrordo a Mil, nella regione del Brabante settentrionale. L'episodio dimostra che nei Paesi Bassi la radio pirata non è soltanto una questione di frequenze occupate abusivamente, è il riflesso di una lunga tradizione radiofonica che affonda le sue radici nell'epoca eroica delle emittenti offshore del Mare del Nord come Radio Veronica e che continua ancora oggi a trovare nuovi protagonisti. Ascoltiamo il servizio.
1: Nei Paesi Bassi è stata scoperta e disattivata una stazione radio FM pirata che per mesi ha trasmesso indisturbata dal campanile della chiesa di San Vilibrordo, nella località di Mill. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, un'antenna di trasmissione era stata installata all'interno della torre campanaria già dal dicembre 2025, consentendo una copertura del segnale fino alla zona di Nimega. L'audio, tuttavia, proveniva da una postazione esterna e veniva ritrasmesso in diretta via radio. Dietro l'operazione ci sarebbero alcuni membri del collettivo Firma PCB, che si sarebbero presentati al personale della chiesa come tecnici incaricati della manutenzione di un impianto già esistente sul tetto dell'edificio religioso. Il sacrestano, convinto dalla spiegazione, aveva quindi consentito l'accesso alla torre. L'installazione era stata resa particolarmente difficile da individuare. Per raggiungere la sommità del campanile era necessario percorrere oltre 200 gradini e diverse scale interne, oltre all'utilizzo di più chiavi di accesso. Inoltre, il sacrestano saliva raramente nella parte superiore della struttura, circostanza che avrebbe permesso alla trasmissione illegale di restare attiva per mesi senza essere scoperta. La radio trasmetteva ogni sabato sulla frequenza di 96,6 MHz, diffondendo musica in lingua olandese e contenuti tipici delle emittenti pirata. Solo dopo circa 6 mesi l'RDI, l'Autorità Nazionale Olandese per le Infrastrutture Digitali, è intervenuta mettendo fuori servizio l'impianto trasmittente. La direzione della chiesa ha dichiarato di essere stata ingannata e ha precisato che non era mai stata concessa alcuna autorizzazione per attività radiofoniche illegali all'interno della struttura. L'istituzione religiosa ha espresso rammarico per quanto accaduto e ha annunciato un rafforzamento dei controlli di accesso alla torre in attesa degli sviluppi dell'indagine e di una possibile denuncia alle autorità. Secondo la normativa olandese, per questo tipo di violazioni è prevista una sanzione minima di circa 7.500 euro. Non manca infine una nota di confronto internazionale. Se il caso fosse avvenuto negli Stati Uniti, in assenza dell'identificazione dei responsabili, la multa potrebbe ricadere direttamente sul proprietario dell'immobile.
0: Ultima parte di Bande Rumorose, edizione numero 57, dedicata alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente a Vercelli, in Piemonte, da Roberto Pavanello con un ricevitore ICOM ICR71 ed un'antenna Longwire di 30 metri. Ed iniziamo con Radio Onda Cero da Barcelona, in Spagna, su 540 kHz il 16 giugno alle 22.10 in catalano, qualità della ricezione buona. Muravideki Magyar Radio, si tratta della radio slovena che offre un programma per la minoranza ungherese presente nel paese, ricevuta su 558 kHz il 17 giugno alle 19.40 in ungherese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Murski Val da Murska Sobota in Slovenia su 648 kHz il 16 giugno alle 19.45 in lingua slovena, qualità della ricezione buona. MCB Radio da Halfen an den Rijn in Olanda su 846 kHz il 17 giugno alle 20.25 in olandese, qualità della ricezione buona. Cope Madrid da Madrid in Spagna su 999 kHz Awards il 16 giugno alle 21:27 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona. Radio Tabriz da Azar Shahr in Iran su 1026 kHz il 17 giugno alle 22:20 in Farsi, la lingua nazionale dell'Iran, qualità della ricezione sufficiente. Radio Eli da Tartu in Estonia, ricevuta su 1035 kHz il 17 giugno alle 21:40 in lingua russa, qualità della ricezione buona. Cope Salamanca da Salamanca in Spagna su 1134 kHz il 16 giugno alle 21:20 in lingua spagnola, quando mandava in onda l'annuncio di risintonizzare i ricevitori sulle frequenze in FM, perché evidentemente prossima la chiusura delle onde medie per questa emittente, qualità della ricezione buona. Museum Radio da Bad Ischl in Austria, ricevuta su 1467 kHz il 16 giugno alle 21:30 in tedesco, qualità della ricezione sufficiente. Premier Christian Radio da Guildford nel Regno Unito su 1566 kHz il 16 giugno alle 22:30 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Bluebird, emittente pirata che trasmette dall'Olanda su 1629 kHz il 15 giugno alle 21:10 in olandese, qualità della ricezione sufficiente. Passiamo adesso alle onde corte. World Music Radio da Hvidovre in Danimarca su 3965 kHz il 15 luglio alle 19:50, qualità della ricezione sufficiente. WWCR, ovvero Whiskey Whiskey Charlie Romeo, da Nashville, Tennessee, Stati Uniti d'America, su 4840 kHz il 15 luglio alle 02:40 in inglese, qualità della ricezione buona. Whiskey Romeo Mike India, ovvero Radio Miami International, da Okeechobee in Florida, Stati Uniti d'America, su 5050 kHz il 17 giugno alle 03:10 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Conti Kenzo, emittente pirata olandese, su 5800 kHz il 14 giugno alle 16:40 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Whiskey Delta Romeo, probabilmente attraverso gli impianti di Radio Conti Kenzo in Olanda, su 5800 kHz il 16 giugno alle 15:50 in lingua inglese, qualità della ricezione buona. Radio Homejan, emittente pirata che opera dai Paesi Bassi, su 6220 kHz il 15 giugno alle 19:15 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Carrier Wave, altra emittente pirata che trasmette dall'Olanda, su 6280 kHz, ricevuta il 16 giugno alle 19:55 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Delta 48, emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, ricevuta su 6321 kHz il 17 giugno alle 19:50 in lingua inglese, qualità della ricezione buona. Marsland Alternative Radio, emittente pirata che opera dal Regno Unito, ascoltata su 6340 kHz il 17 giugno alle 20:30 in lingua inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Nacional da Amazonia, da Brasilia, Brasile e Sud America, su 11780 kHz il 15 giugno alle 21:15 in lingua portoghese, qualità della ricezione sufficiente.
2: Rádio Nacional Brasília, 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, 11.780 kHz. Rádio Nacional FM Brasília, 96,1 MHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1.130 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM, 96,1 MHz. AM, 670 kHz. Emissoras de rádio da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
0: Trans World Radio Eswatini da Manzini nell'Eswatini ex Swaziland su 13.800 kHz il 16 giugno alle 19:30 in lingua Lingala, qualità della ricezione buona. Radio Filipinas con studi a Manila e attraverso il centro trasmittente di Tinang nelle isole Filippine su 15.190 kHz il 15 giugno alle 19:40 in lingua filippina, qualità della ricezione sufficiente. Ed infine Reach Beyond Australia da Kununurra in Australia su 15.400 kHz, ricevuta il 16 giugno alle 13.35 in lingua nepalese, qualità della ricezione buona. Fin qui gli ascolti di Roberto Pavanello di Vercelli. Proseguiamo con quelli effettuati in provincia di Taranto da chi vi sta parlando, con un ricevitore SDR Perseus ed un'antenna loop attiva ALA 1530 LN prodotta dalla Wellbrook Communications. Iniziamo con Radio Jordan, con studi ad Amman attraverso il centro trasmittente di Shobak in Giordania su 612 kHz il 14 giugno alle 18 in arabo, SIO 232.
3: السادسة مساء الساعة الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: Dimtsi Afash, secondo programma, si tratta della voce delle vaste masse dell'Eritrea che trasmette dall'Asmara su 840 kHz il 13 giugno alle 18.09 in lingua tigrina SIO 453. Dimtsi Afash, primo programma, che trasmette sempre dall'Asmara su 950 kHz il 12 giugno alle 18.11 in lingua tigrina SIO 353. Radio Malta da Mosta Bezbizia sull'isola di Malta su 999 kHz il 12 giugno alle 03.53 in lingua maltese SIO 353.
1: Danua Radio Malta, le stazioni nazionali di Shandar fu 17.7 FM, Audesh 19.5 MHz u fuq DAB Plus 1.8.936 MHz. Radio Malta ixandar ukoll fuq il-frekwenza 999 full medium wave. Is-smiħet tajjeb ma' Radio Malta.
0: Transworld Radio Eswatini da Manzini in Eswatini ex Swaziland su 1170 kHz il 12 giugno alle 17.58 con segnale d'intervallo e programma in lingua locale africana SIO 222. Da notare che l'emittente è stata ascoltata in sottofondo a Radio Capodistria, che domina il canale di 1170 kHz. Proseguiamo con Cope Almeria da Almeria in Spagna su 1224 kHz il 12 giugno alle 03.56 in lingua spagnola SIO 333. Galeizal attraverso il centro trasmittente di Haifa Akko in Israele su 1287 kHz il 13 giugno alle 18.25 in lingua ebraica SIO 353.

0: צהל, שר בלאו.
1: דימסי ווייאנה טיגריי דה מקלה אין אתיופיה סו 1359 kHz il 12 giugno alle 18.05 lingua tigrina SIO 343. Transworld Radio Benin da Paracu in Benin, Africa su 1476 kHz il 12 giugno sia alle 3.30 che alle 18.20 al mattino in lingua locale, alla sera in lingua inglese, SIO 454 al mattino, SIO 343 alla sera. Radio Keralam da Ras Al Khaimah negli Emirati Arabi Uniti su 1476 kHz il 12 giugno alle 18.23 in lingua Malayalam, SIO 353. Voice Asperantei, ovvero la voce della speranza, su 1485 kHz il 13 giugno alle 18.20 in romeno, SIO 353. Ancora Voice Asperantei, la voce della speranza, dalla Romania, su 1584 kHz il 13 giugno alle 18.13 in lingua romena, SIO 353. Radio Mali da Bamako in Mali, Africa settentrionale, su 5.995 kHz il 13 luglio alle 19.52 in lingua francese, SIO 454.
2: Merci d'être à l'écoute de Radio Mali, les 13h à Tombouctou, mon petit Ségou, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée.

0: Le Journal. Ousmane Daou.
1: Radio Filipinas con studi a Manila e attraverso il centro trasmittente di Tinang sulle isole Filippine su 12.120 kHz il 13 giugno alle 19.38 in lingua filippina SIO 353. Radio Farda attraverso il centro trasmittente di Mahajanga in Madagascar su 13.670 kHz il 13 giugno alle 19.41 in arabo SIO 454. Transworld Radio Eswatini da Manzini in Eswatini ex Swaziland su 13.800 kHz il 13 giugno alle 19.45 in francese chiude le trasmissioni alle 19.50 SIO 353. Akashwani, si tratta dell'ex All India Radio da Bengaluru su 15.185 kHz ricevuta l'11 giugno alle 05.01 in lingua Pashto SIMPO 353 ed infine Nippon Oso Kyokai Radio Japan attraverso il centro trasmittente di Yamata in Giappone su 17.570 kHz l'11 giugno alle 05.30 in lingua giapponese SIO 353. Si chiude qui questa edizione di Bande Rumorose. Prima di salutarvi ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica banderumorose@dxfanzine.com. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto ed appuntamento alla prossima settimana, stessi orari e stesse frequenze.
2: Avete ascoltato Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di X Fanzine. Ha condotto in studio Antonello Napolitano.
3: Al centro della musica, Radio Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Myosotis. Sembrava erba, ma in realtà tutte le piante sono erbe se vuoi. Ma lei aveva qualcosa di speciale. Per questo ebbe persino il coraggio di dire alla terra: «Ciao, non ti scordar di me. Ci rivedremo in ogni primavera per ricordarti la bellezza del risveglio». E da quel giorno il Myosotis divenne

0: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.
1: Più peggio di così, più peggio non si può, più peggio di così, più peggio non si può. Se si rovescia il mio bicchiere.

lo sai perché? A cosa serve avere i denti quando pane non ce n'è? Chi la vede bianca, chi la vede nera, chi la vede verde, chi la vede blu, chi la vede gialla, io la vedo rosa e ci rido. Più peggio di così, più peggio non si può.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua, perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le storie, le leggende, le meraviglie, i panorami delle nostre montagne e delle nostre valli. E in ogni puntata facciamo un viaggio, un'esplorazione, un'esperienza, anche magari un po' un sogno. E il viaggio di questa puntata ci porta sul colle di Moncenisio, che è alto 2083 metri. È un valico alpino che separa le Alpi Cozie dalle Alpi Grai, posto tra Italia e Francia, unendo la Val di Susa nella città di Torino con la regione dell'Alta Moriana, compresa nel dipartimento francese della Savoia. Dà il nome alle Alpi del Moncenisio e alla strada statale 25 del Moncenisio. Ecco, e qua iniziamo un pochino come al solito, ci piace iniziare raccontando un pochino la storia, gli inizi, le leggende del territorio. E questo territorio era storicamente savoiardo prima dell'annessione del Ducato di Savoia alla Francia nel 1860, ma da sempre conteso dalla potente abbazia di Novalesa prima e dalla diocesi di Torino e diocesi di Susa poi, nonché dal villaggio di Ferrera Cinisia per il controllo del valico e lo sfruttamento dei boschi e di pascoli. Beh, noi lo sappiamo che storicamente quando c'è un valico è sempre un punto cruciale, sempre un punto di passaggio, sempre un punto sia politico che militare e anche economico. E inizia così il nostro viaggio di Radio Inventa per raccontare questa splendida zona. Questo è il nostro viaggio.

E come spesso diciamo qui a Radio In Vetta, anche il nome ha una sua storia, ha un suo senso. Sembra infatti che il termine Moncenisio derivi da Monte delle Ceneri. E qua uno può già pensare a qualcosa di oscuro, di strano, chissà quali leggende ne sono nate attorno. Beh, secondo la tradizione, a seguito di un incendio boschivo si sarebbero accumulate delle ceneri in loco, da cui il nome. Allora qui uno può anche dire, beh sì, può essere successo, ma alla fine una leggenda è sempre una leggenda. Sarà vero? Non si sa. Ma in questo caso forse una traccia di verità c'è, perché le ceneri sono state trovate durante i lavori della costruzione della strada. Beh, e poi ovviamente dal colle prende anche il nome il vicino comune di Moncenisio o Ferrera Cenisio. Allora voi provate a immaginarvi però, che meraviglia, vivere in sotto un colle che si chiama il Colle della Cenere. Magari chissà quante storie sono state costruite attorno a questo nome, un po' macabro, un pochino di leggende, chissà quante streghe. E invece è stato un bosco. Queste sono le storie belle che qua a Radio In Vetta ci piace raccontare, e continua così il nostro viaggio.

Questa è sempre la Radio Invetta. Abbiamo detto che questo colle è stato, e questo valico, di importanza fondamentale da un punto di vista di comunicazione commerciale, e la storia di questo colle inizia così lontano con un nome celebre. Ogni tanto a Radio Invetta ne parliamo del suo viaggio, perché ha avuto una grande importanza storica. Quando Annibale attraversò le Alpi dalla Francia verso l'Italia, si pensava che avesse attraversato il colle del Piccolo Moncenisio e il colle Le Capierre, situati a ovest dell'attuale del Grande Moncenisio. Beh, invece, una recente ricostruzione colloca il passaggio di Annibale sul colle dell'Autret, che mette in comunicazione l'Alta Maurienne con la Valle di Lanzo. Beh, è comunque passato da queste parti. Voi provate a immaginare di essere lì e poter pensare che Annibale magari ha fatto un tratto della strada che voi state facendo in quel momento, ma non solo, perché poi la storia non finisce qua. Nel Medioevo il colle diventa uno dei valichi alpini più frequentati per attraversare le Alpi, per quelli che provenivano dall'Europa dal nord, diventando uno snodo fondamentale degli itinerari, denominato la Via Francigena. Beh, ancora adesso questa via è molto frequentata, magari adesso è frequentata un po' più come da un punto di vista turistico. Beh, è molto però importante, voi anche in questo caso immaginate anche questa strada, quanti piedi, quanti passi, quante fatiche, quante parole, quanti pensieri, quante lotte, quanti drammi, quante meraviglie ha vissuto. Beh, ancora oggi possiamo vivere parte di quella strada. Queste sono quelle esperienze, quei panorami anche emotivi che la montagna, e solo la montagna, ci sa regalare.

E raccontando sempre un po' il passato di questa valle, ci spostiamo a Novalesa, dove oltre alla celebre abbazia c'è un borgo con una caratteristica fisionomia alpina, ma c'è anche una cosa particolare, perché c'è una locanda medievale recentemente riscoperta, la Casa degli Affreschi, probabilmente da identificare con la locanda della Croce Bianca citata nei documenti a partire del XVI secolo. Si conosce solo un altro caso nelle Alpi di ambienti di questo tipo conservatosi, in Val Pustella, oltre ad una cittadina a Moncalieri. Beh, allora, immaginatevi che meraviglia, state facendo la via Francigena e vi trovate davanti a questa locanda che addirittura ha qualcosa di medievale del XVI secolo, del XIV secolo. È bellissimo da poter raccontare anche come sensazione. A volte viene da pensare, ma non è che ce ne siano poi così tanti parti del mondo in cui uno può associare tutta questa storia, passione, meraviglia, storie affascinanti, panorami incredibili e fantastica natura. Beh, viene un pochino da pensare che a volte la nostra Italia è proprio un immenso quadro, un immenso libro da poter leggere e sfogliare per chi ha gli occhi per saperlo guardare.

E ci fermiamo un attimo perché parliamo del lago di Moncenisio, che è un lago artificiale che si trova nei pressi del Colle, quasi allo spartiacque fra la Val di Susa e la Valle Moriana. La sua collocazione è in territorio francese, anche se si trova sotto chiave geografica ampiamente in Val di Susa, quindi nel versante italiano del Colle. Ciò a causa del Trattato di Parigi del 1947, che sanciva la pace fra l'Italia e la Francia al termine della Seconda Guerra Mondiale e ridisegnava i confini della zona. La sua posizione geografica ne fa quindi un appartenente al bacino del Po, anziché a quello del Rodano. Ci sono molte storie lungo questo lago. Una cosa particolare è che a fianco del lago si trova una cappella a forma piramidale, pensate un po', a forma piramidale, fatta costruire nel 1968 dall'EDF. Essa ricorda la campagna in Egitto di Napoleone Bonaparte. Non è male come cosa. Voi andate lì, magari vedete una cappella a forma di piramide, dite, ma perché qua c'è qualcosa del genere? È per ricordare proprio la campagna d'Egitto di Napoleone Bonaparte. E sotto la cappella è ospitato il museo con un'esposizione permanente dal titolo Il Moncenisio, porta millenaria delle Alpi. Non è mica male, anche in questo modo si può raccontare, si può rivivere, si può rivedere la storia di un'intera valle. Inoltre, intorno al lago si trovano diverse fortificazioni militari, perché nella storia non abbiamo avuto tanto tempo per raccontarlo, ma questa zona è sempre stata, come valico, è sempre stato un punto strategico di fondamentale importanza in tutte le guerre, fino addirittura alla prima e alla seconda guerra mondiale. Ed è anche importante avere dei luoghi e dei momenti che raccontano e che tengono alla memoria anche questo. Questo è il lago, se vi capita di essere da quelle parti sicuramente non si può non fare una visita almeno veloce, almeno la cappella, quella a forma di piramide, perché sicuramente è qualcosa di molto bello.

0: all'interno di questo ambito musicale. Abbiamo ancora qui con noi Franco, IK7XJA, che anche attraverso il suo podcast e i suoi canali racconta il mondo della radio e del CV. Allora, Franco, grazie mille innanzitutto per essere ancora qui con noi. Ma ci sono anche delle canzoni italiane in cui è possibile sentire messaggi telegrafici.
1: Ciao Luca, un saluto a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Beh, la domanda che mi fai oggi è davvero intrigante. Dopo aver parlato di una band americana, i B-52s, con un pezzo di telegrafia incluso nel loro brano Planet Claire, è davvero interessante andare a scoprire chi tra gli artisti nostrani ha inserito segnali telegrafici nei propri brani. Beh, devo dire subito che ci sono. Con il tuo permesso vorrei parlare proprio di un gruppo rock italiano che deve il suo nome proprio alla tecnologia delle comunicazioni. Questi sono i fiorentini Litfiba. Pensa, il nome del gruppo nasce dall'indirizzo telex della sala prove che era utilizzata dalla band. Dobbiamo considerare che siamo nel 1980 e a quel tempo non c'era né posta elettronica e tantomeno c'erano Telegram o WhatsApp, per cui si usava il telex e la sala prove era al numero 32 di Via De Bardi. Il suo indirizzo telex cominciava proprio per L e poi c'era la IT che stava per Italia, successivamente FI che stava per Firenze e infine la strada, De Bardi, con il suo BA. Insomma, componeva la parola Litfiba, quella che noi conosciamo come nome del gruppo. Nel 1993 il gruppo pubblica un nuovo album, che è un po' riconoscere con quest'album che è facile vedere il proprio lavoro completamente distrutto da eventi imprevedibili. Pensate, l'album si chiama proprio Terremoto. E l'idea è quella di andare in Messico a prendere nuove idee per questo disco, però poi il gruppo si ferma in Maremma e lì nacque il nuovo disco, un disco dal ritmo incalzante. Aveva 9 tracce e l'ultima traccia cominciava proprio con un segnale telegrafico che ancora oggi è ben riconoscibile. Eccolo, l'avete sentito? È un segnale di SOS in telegrafia. Questo brano si chiama proprio Sotto il vulcano e ovviamente se parli di terremoti o di vulcani non può mancare un segnale di soccorso. E nel 1993, anno tra l'altro in cui proprio io ho dato il mio esame di telegrafia, con cosa vuoi lanciare un messaggio di soccorso se non proprio con i segnali del codice Morse? Ma c'è anche un'altra curiosità e questa curiosità è alla fine del brano. Qui, proprio alla fine del brano, i Litfiba lasciano il loro nome in telegrafia. Ascoltiamolo. Però aggiungono uno spazio non necessario alla lettera F, trasformando la parola dalla voluta Litfiba alla inaspettata Litiniba. Ma ovviamente noi li scusiamo volentieri perché sono bravissimi musicisti, ma ovviamente non sono telegrafisti. Ciao Luca, alla prossima!
0: Ciao Franco, grazie ancora per questo bellissimo racconto. Beh, dai, lasciamogli una piccola sbavatura del codice, ci può anche stare, anche perché alla fine la cosa importante è che l'abbiano inserito, che abbiano permesso a qualcuno di ascoltarlo, magari di appassionarsi. E ancora una volta è bello vedere come arti diverse, come possono essere il codice Morse e la musica, entrano insieme e si possano fondere. E tra l'altro, il tuo racconto è stato veramente bello, non soltanto per gli amanti della radio del CW, ma anche per gli amanti della musica, per vedere come quando c'è una passione, quando c'è un racconto, tutto si fonde in un qualcosa che poi diventa anche magico. Grazie ancora, Franco. IK7XJA, e ancora una volta, se volete sentire, questa è soltanto una delle fantastiche storie che racconta, andate a trovarlo sui suoi canali, ne vale veramente la pena. Io sono Luca, Indian from 2, Roma, Papa, Quebec. Grazie mille.